triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre.

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 5:59, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Ed eccoci qui, ci siamo a partire con una nuova mattinata, già la terza dal TH Resorts di Praia Mare. Per quanto riguarda me, Tony Siga, in realtà è la terza settimana inoltrata per quanto riguarda Radio Z in presenza proprio qui in questo posto straordinario che ci sta accogliendo, che ci sta abbracciando in questi giorni. Anche voi però ci state continuando a inoltrare quelle che sono le vostre foto, quelli che sono i vostri viaggi, quindi continuate al 335 30 10 25 che si comincia alla grandissima. Allora, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, partiamo da lì, partiamo così, loro che il 3 agosto, quindi in realtà qualche giorno fa, neanche troppo, hanno ringraziato per il loro disco d'oro. E allora li ascoltiamo con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Tra l'altro avevo dimenticato la parte più interessante del loro messaggio per festeggiare il disco d'oro. Dicono stiamo già pensando ad altre nuove canzoni. E noi ne aspettiamo, ragazzi. Adesso invece Baby K con la sua Tuca Macarena.

tutte le girls, c'è Anna con Nicki Savage alle 6.09 qui su Radio Z. Allora, partiamo con una brutta e una cattiva notizia. No, che ho detto, con una brutta e una buona notizia, purtroppo siamo abituati male, vedi. Allora, anche oggi ci sarà un caldo afoso da bollino rosso. Ok, questa è la brutta notizia. Quella buona è che però una tregua dovrebbe arrivare e si aspetta una tregua intorno al 17-18 agosto. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po', però non lo so, c'è una luce in fondo al tunnel. Adesso West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Fra Quintale con la loro Scarabocchia alle 6:12 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Qualcuno dice tutti sti giorni dobbiamo aspettare. Beh sì, caro Franco, perché quella che è in corso è la quarta ondata di calore più lunga dell'estate. Pensate un po', 20 giorni consecutivi di temperature roventi. Allora, un'opzione è sicuramente quella di vivere di notte, anche un po' come cantano Tim Impala e Jenny con la loro Dracula.

0: Starter Pack.
1: J-Ax con la sua Italia Starter Pack alle 6:19 e adesso arriva lui, Napoleone, che in quest'estate ci sta allietando con la sua Cucù Marie. Mi è molto piaciuto quello che ha detto quando ha raccontato di come è entrato nella fase di scrittura di questa canzone. Ha parlato della paura come ispirazione, la paura che ti permette di liberare quella parte di te che non controlli e che è anche quella più vera, la paura di rompere uno schema sicuro, la paura della fine e dell'inizio, perché a noi piace sentirci scorrere. E allora qui su Radio Z c'è Napoleone, Cucù Marie.

quanto mi piace la poetica di Napoleone, Cucù Marie, che poi è quel giochino a cui siamo affezionati tutti, no? Cucù tete, che ci facevano da quando siamo piccoli e che magari anche adesso che stiamo vivendo un po' le spiagge italiane con tanti bimbi, per fortuna, c'è ancora qualcuno che azzarda sotto l'ombrellone questo giochino per far sorridere i bambini. Adesso Harry Styles.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social vuole la mia sospensione, ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la Rai non potrà ignorare, mentre PD e Movimento 5 Stelle criticano la maggioranza di governo. Nelle prossime ore a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola. Lutto nel mondo del cinema. È morta a 73 anni Fiorenza Marcheggiani, attrice che si fece conoscere dal grande pubblico partecipando al primo film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Ha ricoperto ruoli anche in telefilm e soap di successo, tra cui Vivere, Incantesimo ed Elisa di Rio Vombrosa. Chiudiamo con l'Italia che si copre d'oro agli europei di nuoto, una quadarella da record. Infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, non solo di giorno ma anche di notte. Con minime infatti tropicali, le massime saranno bollenti, specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Lil Nas X che parla di un amore, la ricerca di un amore alle 6.35 qui su Radio Z. Due per fortuna l'hanno trovato, un matrimonio speciale che vi raccontiamo tra poco. Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
2: Sì. Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

E allora parlavamo d'amore, ma soprattutto di matrimonio. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati ieri in Portogallo. L'annuncio è stato dato alla coppia attraverso i propri profili Instagram. Diciamo, era un po' il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevano ma non sapevamo i dettagli, e infatti la cerimonia è avvenuta in gran segreto in presenza solo dei 5 figli. Poi CR7 ha pubblicato proprio questa fotografia ravvicinata delle loro mani con le nuove fedi ben visibili. Quindi tanti auguri al campione di sempre. Arriva Saif, Parlar d'amore.

Ci sarà anche lui, Saif, il 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live. Mi raccomando, anche voi potete esserci, basta appunto un click su ticketone.it. Continuiamo a parlare d'amore in un'altra modalità, con un'altra grammatica, con altre metafore, ma lo facciamo guardando a Roma, guardando a Fulminacci. Maledetto me.

Vedi, quando si dice ogni mondo e paese e anche dall'altra parte del mondo c'è la zia che quando ti rivede ti chiede: ma allora la fidanzatina? Potrebbe essere anche questo un po' il senso di Titi me preguntò, perché Titi è l'abbreviazione di zia, e c'è questo misto che mette Bad Bunny, inizio molto festoso, diciamo, di chi si diverte, di chi si sa divertire, poi esce fuori un po' la parte più emotiva, cioè è vero che sto volando di fiore in fiore, mettiamola così, ma in realtà alla base c'è un blocco emotivo che non mi riesce a fare impegnare in una relazione. Quindi c'è tutto questo dietro la canzone di Bad Bunny. Adesso arrivano i Nugenea.

0: Con Carrie alle 6:51, loro che se passano le vostre parti c'è un live a disposizione, andatelo a vedere perché hanno un'energia stratosferica. Complimenti ragazzi. Adesso uno dei duetti di questa estate, Clara e San Giovanni, Le ragazze.
1: Cosa c'è qua

0: Seven che ci ricorda che i giorni della settimana sono 7, noi siamo al terzo, mercoledì 12 agosto 2026, questo è il Buongiorno Z, io sono Tony Sica e tra poco entriamo ufficialmente nella nostra seconda ora insieme. Ancora tante notizie in realtà che arrivano anche dai quotidiani, siamo andati un po' a spulciare quelle più succulente che riguardano musica, cinema e anche quello che vedremo questa sera al tramonto. È il giorno dell'eclisse, è arrivato, di questo e tanto altro parliamo, quindi restate qui con noi.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Le 6.59, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ci pensa Achille Lauro ad aprire la nostra seconda ora insieme. Questo è il Buongiorno Z, Radio Z in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Io sono Tony Sica e tra poco, prima di tuffarci in quelle che sono le maggiori notizie del giorno, ci tuffiamo invece nei vostri messaggi. Quindi super raffichella in arrivo, 335 30 10 25 se volete partecipare anche voi a questa grande festa.

Galassie, c'è Iram alle 7:10 qui su Radio Z. Entriamo invece nelle vostre di Galassie al 335 30 10 25. C'è Angelo che dice buongiorno gente, poi una certezza Anna da Torino a darci il buongiorno come sempre, e poi Luana, non mi crederete ma da oggi la mia prima giornata di mare, quindi addirittura abbiamo l'esordio stagionale. Beh, hai aspettato tanto, devo dire. Luana, però, come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Jimmy Neiro.

Gimineiro, e allora alle 7.13 ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Vi ricordiamo che basta un click su ticketone.it per partecipare anche voi a questa grande festa. Because everybody here is so sick. Say my name.

The Colors, tu con chi fai l'amore alle 7:19. Partiamo da un po' di anticipazioni in questa mattinata, non su coppie o su amore, ma su Ballando con le Stelle, perché se ne occupa la stampa addirittura stamattina. Il primo nome sembra essere quello di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, che non si è mai concessa neanche a piccole interviste, quindi c'è tanto hype sul suo nome. Poi confermati anche l'ex calciatore Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, quindi personaggi molto intriganti alla corte di Milly Carlucci. Adesso invece Madonna.

anche il ritmo di Madonna in questo mercoledì 12 agosto, sempre Tony Sica, sempre il buongiorno Zeta fino alle 9 a darvi la carica anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Vi ricordo i messaggi di testo, potete guardarli, leggerli anche in radiovisione al 266. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

C'è Zerb alle 7.30 con il ritmo giusto, quello che ci permette di risvegliarci ma con quell'energia che basta, soprattutto non troppa, perché siamo in estate, quindi bisogna secondo me dosare le forze, dare il giusto spazio al relax, al mare, alle cose belle. Ce ne state raccontando tante al 335 30 10 25 e quindi tra poco cercheremo di darvi anche un po' di coordinate, perché oggi succede una cosa spettacolare a cui tra le tante che fate non dovete assolutamente mancare. Anche

perché potete vederla da tutte le parti d'Italia. Basta alzare gli occhi verso il cielo, si parla del giorno dell'eclissi. E allora ne parliamo meglio tra poco. Prima un po' di swag music con Artify.

0: Elodie 2 alle 7.37, prima di darvi le coordinate di questa eclissi voglio segnalarvi anche un bel pezzo di Maurizio De Giovanni. Per un giorno torniamo ad alzare lo sguardo al cielo.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. I chased every frame like I could trap the rain, but every time I blink, turn it back, make it slow. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
0: Allora, vi dicevo, sull'eclissi, prima di darvi un po' le coordinate, c'è questo pezzo di Maurizio De Giovanni sulla stampa che dice per un giorno torniamo ad alzare lo sguardo al cielo, abbiamo bisogno di sognare, e fa anche questo parallelismo che, se ci pensate, è una roba straordinaria. Dice torniamo a fissare il tappeto di stelle come 10.000 anni fa, cioè nonostante tutte le evoluzioni, tutte le cose diverse che possiamo avere rispetto a quegli anni lì, però ci sono alcune cose che sono costanti, che sono insite nell'uomo, e secondo me anche la forza di sognare. C'è Samurai J.

E sulle note di Flamenco Paranoia Samurai J salutiamo anche Riccardo che sta per lasciare l'Italia, va verso la Grecia solo per le vacanze, poi Ricky ritorna mi raccomando, ci chiedi come seguirci da lì, c'è l'app RTL 105 Play e secondo me anche in Grecia la compagnia è assicurata nel migliore dei modi.

Tananai Annalisa con storie brevi alle 7:48, giorno dell'eclissi, quindi per chi come me in queste sere è stato col naso all'insù a vedere le stelle cadenti ma non ne ha vista neanche una, potete consolarvi con questo: la luna che coprirà il sole intorno alle 19:30, speriamo sia visibile in modo diverso sicuramente, ma lo sia in tutta Italia. Tra poco maggiori dettagli, perché questa cosa, pensate un po', non succedeva da 65 anni.

Moving to the sun, in qualche modo ci muoviamo verso il sole, questo sole che sarà coperto dalla luna. Non succedeva un'eclissi totale dal 15 febbraio del 1961, quindi 65 anni fa. E ovviamente c'è anche un altro dettaglio importante per garantire poi la sicurezza nell'osservazione: gli esperti consigliano l'utilizzo di occhialini con filtri

0: C'è Miley con la sua Midnight Sky alle 7.58 e effettivamente il cielo potrebbe essere quello di mezzanotte, già alle 19.30 con la luna che copre il sole, dice Laura, considerandosi all'ora del tramonto sarà uno spettacolo nello spettacolo. Ed è vero, mi fa piacere che vi ha preso questa questione del giorno dell'eclissi. Continuate a scriverci se volete al 335 30 10 25. Si chiude così anche la seconda ora insieme, fino alle 9 però siamo qui con il Buongiorno Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
0: Le 7.59, buongiorno!
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo e la sua romantica ad aprire la terza ora del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica. Belli, belli i vostri messaggi, quelli che arrivano invece al 335 30 10 25. Ne approfitto per salutare anche nonna Anna dalla Valsassina, che ci ha raccontato un po' quelli che saranno i suoi spostamenti di questo 12 agosto.

sopra c'è Gazzelle alle 8. E sfogliando il giornale mi sono imbattuto in una situazione social davvero imbarazzante, ma perché bisogna trovarsi a rispondere anche a provocazioni assurde. Annette Way ha dovuto rispondere alla provocazione che quel pancione che si è visto in una dei suoi red carpet ad Hollywood fosse insomma finto, e lei ironicamente ha detto: guardate, i capelli magari sono finti ma il pancione è vero. Gravidanza che ha già non di

Pasqua gira e girerà in senso buono anche mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, dove troverete tra i protagonisti proprio lui, Fred De Palma, che in questa canzone si fa accompagnare da Anitta e Demi Schilla. Forse scrollando sui social di Radio Z trovate ancora l'intervista di Fred che parlava un po' del suo tour. Cercavamo di capire quelli soprattutto che erano le sue abitudini durante un tour, cioè tutto quello che non vediamo, che per certi aspetti può essere anche più interessante proprio perché è difficile da scoprire. Adesso DJ Goya con Jason Derulo, Melody, Michiko.

Nightmares. Nightmares, Brash con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone che arriva dal 2023. I Pinguini che ci hanno preso poi una certa confidenza con il mondo del rap, perché in questo 2026 invece hanno duettato per esempio con Fabri Fibra, suo ultimo album, con la canzone, il singolo Goya. Allora, approfittiamo tra poco per salutare anche un po' di nostri ascoltatori, messaggi molto emozionanti e tante prime volte al 335 30 10 25. Ora Noemi con Vito Salamanca.

0: più.
1: Cosa fai questa sera? La domanda di Noemi e Vito Salamanca era non era amore, anche nuove consapevolezze, mi sa, in questa estate. 8:22, mercoledì 12 agosto, promettevamo una raffichella di messaggi arrivati al 335 30 10 25. È doveroso sicuramente leggere quello di Mattia. Una grande prima volta, è nata la piccola Cristina, così scrive. Un bacio a mia moglie Martina. E allora auguri, Radio Z vi abbraccia fortissimo. Adesso Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È salito ad almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito ad almeno 254, ma ci sono anche notizie che fanno sperare di poter trovare sopravvissuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero. Chiudiamo con lo sport, il nuoto. Agli europei di Parigi, medaglia d'oro per Simona Quadarella negli 800 metri stile, stesso metallo per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, bronzo per Simone Cerasuolo nei 100 stile libero femminili, bronzo per Sara Curtis.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, non solo di giorno ma anche di notte, con minime impatti tropicali. Le massime saranno bollenti, specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: C'è Taylor Swift alle 8:37 qui su Radio Z. Buongiorno Z, ancora fino alle 9 con Tony Sica, e c'è ancora soprattutto tempo per partecipare al 335 30 10 25.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro, e da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Otto e 40, sempre qui su Radio Z, Tony Sica. Saluto anche Laura, che è dello staff del TH Resorts Brian Mare, che ogni volta viene, passa ogni mattina, ci sistema e ci rinfresca un po' la nostra location. Allora, tra poco raffichella di messaggi. Saluto anche chi è dall'altra parte del vetro. Se volete partecipare c'è il 335 30 10 25 con messaggi di testo che poi vedete anche scorrere al 266 del digitale terrestre. Ora, madame.

Ma c'è anche Madame in questo mercoledì 12 agosto. Negli ultimi 20 minuti del Buongiorno Z qui con Tony Sica andiamo a spulciare anche un po' i personaggi di questa giornata. Ha fatto una bella intervista Brenda Lodigiani alla Repubblica, ha dato un po' di dichiarazioni che secondo me possono stimolare la curiosità di tutti noi. Adesso Sfera Ebbasta, ai ai ai.

Cattive abitudini alle 8:48 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Devo ammettere che questa è una canzone su cui avevo il mio scetticismo, no? Perché mettere Salmo e Con la pesce insieme, non lo so, mi faceva strano. Ma dal primo ascolto invece ho detto, vabbè, forse questo è proprio il pezzo più azzeccato di sempre con la produzione di Mace. Lo abbiamo appena ascoltato al Buongiorno Z e sfogliando i giornali questa mattina ho trovato anche una bella intervista a Brenda Lodigiani sulla Repubblica e mi ha colpito molto quello che ha detto riguardo un po' la sensualità. Ha detto, seduco con una risata, non so se sia giusto o sbagliato, l'ironia ce la metto sempre.

Ci va con Julie Herbert, bad, bad, bad. Eccola qui, la frase che cercavo e che prima mi era mancata, che diceva Brenda Lodigiani: ho un'età, non faccio la pitonessa, seduco con una risata, che secondo me è la cosa più bella. Adesso Island Summer.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: fregatura.
1: Ernia, bella fregatura alle 8:58. Una bella o brutta fregatura arriva tra poco, dovete dircelo voi al 335 30 10 25. Dai, facciamo i bravi. È una bella fregatura il signor Dario Vanacore, che tra poco con il Turbo Z penso ci illustrerà non solo fumetti, non solo videogiochi, ma spazierà su tutte le notizie e come sempre darà spazio anche ai vostri messaggi. Io invece sono Tony Sica, ci vediamo domani a partire dalle 6 come sempre. Ciao a tutti, a domani.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Pochi secondi alle 9.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
9: Turbo Z.
6: Ebbene sì, si parte anche oggi con l'appuntamento con il Turbo Z, che dalle 9 alle 12 vi tiene compagnia o vi accompagna ovunque voi stiate andando. Io ne approfitto per ringraziare l'amico e collega Antonio Sica o Tony Sica, o come lo volete chiamare voi, Tony, in qualsiasi modo, che si sveglia sempre prestissimo perché ci tiene a dare il buongiorno a tutti quanti e ad avviare la vostra giornata. La giornata è avviata e allora tante le notizie che commenteremo insieme, soprattutto con un occhio di riguardo al mondo del cinema, che sta vivendo un periodo di grande splendore, e questo lo si evince anche dai numeri che sta facendo registrare. Ma avremo tempo per approfondire l'argomento. A proposito di numeri, vi ricordo il nostro per i vostri messaggi WhatsApp testuali, è meglio così ne leggiamo tanti: 335 30 10 25. E allora subito il Turbo Z parte con il Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello con cui apriamo la nostra mattinata insieme qui su Radio Z alle 9:04 minuti con me, Dario Vanacore. Il Turbo Z è fino alle 12 e vi ricordo che siamo in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, quindi passate a trovarci se siete in zona, così facciamo un giro degli studi, facciamo quattro chiacchiere e passiamo un po' di tempo insieme. La bella vita, quella di Incubo, suona su Radio Z alle 9:05.

Quando sono Happy Days ne vorremmo sempre ancora. Gali alle 9:10 minuti in questo mercoledì 12 agosto su Radio Z nel Turbo Z con me, Dario Vanacore. Happy Days sono anche quelli che sta vivendo il mondo del cinema internazionale, ma anche in Italia se la sta passando diciamo discretamente. Questo è possibile grazie alle grandi pellicole che sono arrivate nelle sale negli ultimi mesi. Ok, nell'ultimo anno in generale ce ne sono state tante, da Toy Story ai Minions, che comunque sono dei record breaker, però tra i record breaker assoluti di quest'anno c'è sicuramente l'Odissea di Christopher Nolan, che in Italia sta continuando a registrare incassi complessivi importanti. Ha superato al momento quello di Checco Zalone con 44,22 milioni di euro complessivi ed è ancora nelle sale. Poi c'è Tom Holland, che ha portato nelle sale insieme a Zendaya, insieme a tutto il cast di Spider-Man No Way Home, oltre 1 milione di spettatori. Bravi, bravi. Il cinema ci fa sognare, sognare fa sempre bene.

da lì che arriva, dal 1993, la canzone originale di Robin S con LB1, I Need a Sign, Show Me Love, alle 9:14 minuti, uno dei grandi classici della musica dance contemporanea. Continuiamo noi con uno dei prossimi protagonisti del Radio Z Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona, J-Ax.

0: sbagliare la vita mia.
1: Una frase alquanto chiara a chiudere Stupidi ragazzi, la canzone di Achille Lauro che suona su Radio Z alle 9:20 di questo mercoledì 12 agosto 2026. Siamo nel pieno del nostro approfondimento legato al mondo del cinema, un mondo che esploriamo anche attraverso i nostri canali social e attraverso il nostro sito radioz.it, quindi qualora voleste approfondimenti dettagliati, quindi si va a scavare in profondità, potete fare affidamento alla nostra pagina Instagram Radio Z Off oppure al nostro sito radioz.it. Noi intanto continuiamo col nostro tour itinerante musicale che ci porta a Napoli con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Cioè,

0: Anche loro nella colonna sonora dell'estate 2026, Merck & Cremont con Serena Brancale The Colors, e saranno tra i grandi protagonisti del Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona. Mercoledì 2 settembre, se volete esserci affrettatevi, perché su ticketone.it i biglietti sono sempre di meno e in questo modo vi garantite la possibilità di partecipare a uno degli eventi che chiuderà l'estate. Ora Praci, Broken World.
1: Baby non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco, non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo, nei tuoi occhi

Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le ferie estive facilitano gli spostamenti del mattino nelle aree cittadine. Adesso si viaggia regolarmente anche sul resto della rete, tranne due eccezioni. In particolare la 7 Serravalle Genova, con code per traffico tra il bivio della 12 Genova Sestri Levante e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. E a nord-est la 27 Venezia Belluno, con code tra Belluno e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e le montagne del Cadore. Sulla 8 Milano Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere assorbenti, si passa su due corsie e il termine è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Sulla diramazione Predosa-Bettole, per attività di ammodernamento, rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi per altre notizie.

0: uscita un anno, due anni fa, tre, proprio esagerando, invece no, era il 2020 ed è poi diventata anche parte della colonna sonora di FIFA 21, il gioco di calcio che ha fatto registrare numeri pazzeschi. Glass Animals Heat Waves suona su Radio Z alle 9:38 minuti di questo mercoledì 12 agosto all'interno di Turbo Z, che si prende un piccolissimo break, pausa caffè e ritorno.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Allora, ve l'avevo detto che era una pausa brevissima, infatti la pausa caffè non siamo riusciti a farla. Va bene così, 9:40 minuti, questa è Radio Z che vi riporta indietro nel tempo. La famosa citazione degli amori, certi amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, si può adattare anche alle collaborazioni, perché loro hanno lavorato insieme già nel 2013, ora lo hanno rifatto e continueranno a farlo con un progetto che li vede fianco a fianco. MGK o Machine Gun Kelly, che dir si voglia, con Wiz Khalifa, questa è la loro Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

0: let's take her back to the blog era one time.
1: Valerà la pena seguirli, che ci faranno sicuramente una bella sorpresa musicale. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 9:44 minuti su Radio Z. Mi hanno fatto anche venire un attimo voglia di allenarmi, perché nel videoclip, quindi qualora voleste la radiovisione al 266 del digitale terrestre, loro erano sulla panca con i pesi e si mantenevano tonici. Giustamente, l'estate è anche quel momento in cui ci si rilassa, però pizzico d'attenzione fa sempre bene. Ora Aitana, questa è la sua super estrella.
2: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Calma, questo è il remix di Pedro Capò e Farruko alle 9.51 minuti su Radio Z. Momento di dedicare attenzione al mondo del cinema perché ci sono un po' di novità che riguardano il prossimo futuro. Da un lato si parla ormai da un po' di tempo di chi vestirà i panni del prossimo agente 007 o James Bond. Avrà sicuramente un'eredità importante con cui confrontarsi, da Sean Connery al recente Daniel Craig, ma attenzione anche perché si guarda al prossimo futuro in vista del ritorno nelle sale del biopic dedicato a Michael Jackson. Potrebbe esserci una data, Di questi due argomenti parleremo tra poco. Ora, Bossa Nostra, lei protagonista anche al Future It's Live.

0: Caccianuvola sarà anche lui tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è Portami a ballare in primavera, in chiusura della nostra prima ora del Turbo Z. Ci eravamo lasciati poco fa con un paio di notizie, allora una subito andiamo ad approfondirla, perché si parla di 007, notizie che passano anche sui nostri canali social, quindi Radio Z Off su Instagram per essere sempre aggiornati su tutte le ultime notizie. Sono tanti i nomi che si fanno in questi ultimi giorni, da Callum Turner, il signor Dua Lipa che dir si voglia, a Jacob Elordi, a Tom Francis, ma attenzione perché un altro nome sembrerebbe essere salito prepotentemente come possibile papabile, quello di Jack Lowden.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Pochissimi secondi alle 10.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: la carica di Anna che vi dà la sveglia qualora vi foste appena alzati dal letto alle 10:03. Questa è la nostra seconda ora del Turbo Z, 2 di 3 ore, perché siamo insieme 180 minuti qui da Dario Vanacore. Ci teniamo compagnia e soprattutto dedichiamo attenzione alla musica del presente. Quella di Jimmy Nairo arriva con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: qui, eh?
1: Potrei cantartele qui.
0: Qui su Radio Z. 10 e 9 minuti, qui mi guardano male nello studio. Ho voluto fare qualcosa di un po' di diverso per entrare su Ultimo e la tua, i tuoi particolari dal 2019. Vabbè, uniformiamoci allora, che vedevo di particolari che poi sanciscono i grandi successi nel tempo, perché dal 2019 a oggi sono passate un po' di cose, 7 anni, e lui ha scritto la storia della musica italiana in questi anni. Continuiamo noi invece ad accompagnarvi nei vostri viaggi, lo facciamo con la nostra app RTL 102.5 Play, che è con voi ovunque. Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por il mundo, sono Carol G e Manu Chao ad accompagnarvi alle 10 e 13 minuti. E poi leggevo qualche tempo fa una bella frase, diceva una cosa del tipo: viaggiare è la cosa che pur impoverendoti ti arricchisce, ti impoverisce perché ti fa spendere soldi, ma ti arricchisce di esperienza.

versione c'è Samurai J, qualora aveste sete offre Belen, per chi non capisse di cosa sto parlando, Radiovisione 266 del digitale terrestre, non perdetevi il prossimo passaggio. Parlavamo di cinema poco fa e parliamo di successi che si apprestano a tornare, perché il biopic su Michael Jackson, Michael, ha incassato un po' di soldi. I produttori hanno detto: se superiamo i 700 milioni di euro di incasso, che ovviamente non è un risultato scontato, per quanto il nome alla base della storia narrata sul grande schermo sia di grandissimo spessore, noi andremo con un secondo film. Ebbene, al momento è incassato un miliardo e oltre di dollari, quindi il traguardo è stato superato, la lavorazione è cominciata e addirittura adesso c'è anche già un periodo possibile di arrivo nelle sale. Si parla della fine del 2027 e l'inizio del 2028, non c'è una data specifica, però possiamo già

Walkman. Così Peggy Gou e Aira Star alle 10:24 minuti che stanno per scoccare tra qualche istante su Radio Z in questo mercoledì 12 agosto 2026. Anche lei sarà al Radio Z Future Hits Live, Nerissima Serpe qui con Fritu. Ridere di te.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Oggi nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso a Pomezia contro Sigfrido Ranucci. Intanto Salvini ha chiesto che la trasmissione Report vada avanti, ma senza di lui, finché non sarà fatta chiarezza. La replica del conduttore sui social: vuole la mia sospensione. Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero. È salito da almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito da almeno 254. Infine l'atletica, gli europei di Birmingham. Ieri Nadia Battocletti ha vinto l'oro nei 5.000. Per il momento è tutto.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, non solo di giorno ma anche di notte. Con minime infatti tropicali, le massime saranno bollenti, e specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla Liguria, traffico intenso, code sulla A7 Serra Valle Genova tra la 12 Genova Sestri Levante e la A10 Genova Ventimiglia verso Genova, mentre per lavori in galleria un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È invece un veicolo fermo in avaria la causa delle code di 2 km lungo la 10 tra Pegli e Genova Aeroporto verso il capoluogo. Flussi intensi sulla A27 Mestre Belluno causano un chilometro di coda tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sui tratti non gestiti Autostrade per l'Italia per lavori code di 1 km sulla 24 Roma Teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo. Questo al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Instalova.
1: Sono 10 anni che è uscita Instalova, Marrakesh e GUE, o GUE che dir si voglia, alle 10:38 minuti su Radio Z. Piccolissimo break, pochi secondi e torniamo insieme, state lì.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Di boa per il Turbo Z, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì alla domenica per queste due settimane dal TH Resorts di Praia Mare con me, Dario Vanacore. Ci teniamo compagnia, ci dedichiamo un po' di tempo, ci mandiamo messaggi al 335 30 10 25, ci raccontate anche la vostra estate e intanto noi facciamo un po' il focus su diversi aspetti. Tra poco cambiamo argomento perché fino ad ora ci siamo dedicati al mondo del cinema, ma c'è la nerd culture che ci piace sempre, che merita adeguata attenzione. Poi c'è la musica e gli approfondimenti dedicati, perché ci sono canzoni che cantiamo magari senza capirle. Qui arriva il momento delle spiegazioni, perché nei paesi di lingua inglese e spagnola c'è un termine che si usa per indicare una piccola costruzione leggera, una capanna, un capanno, una casetta rustica, magari nei pressi di una piscina o una zona tropicale. E cabana, ed è il titolo della canzone di Rama.

C'è Rama con la sua cabana su Radio Z alle 10:43 minuti e ci sarà anche al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Chissà se con la sua proverbiale canottiera devo incaricare i colleghi che saranno lì all'Arena di Verona di chiedergli la scheda che usa per allenarsi in palestra. Andiamo avanti noi con la musica internazionale, in questo caso arriva Ariana Grande.

spoileriamo anche il bene nel male di Madame di qualche tempo fa, 10 e 49 minuti, anzi 50, che scoccano in questo istante su Radio Z, la colonna sonora della vostra estate che vi accompagna ovunque voi siate. Si muove in tante direzioni differenti, ci sono artisti internazionali come quelli che ascolteremo tra poco, ma ci sono anche artisti che si stanno facendo notare sempre di più sulla scena nazionale e si stanno facendo apprezzare da un pubblico eterogeneo, come Brescia, che abbiamo pronto in rampa di lancio con la sua Da Dio.

0: E da Supreme con la sua Moon a chiudere la nostra seconda ora insieme, seconda di tre ore. Moon o Luna, per fare la traduzione simultanea, se queste sono le scuole alte che ho fatto, sarà grande protagonista nella giornata, o meglio serata di quest'oggi, con l'eclissi solare che vedrà il sole sparire per qualche minuto, poi dipende anche dalla zona dove state, dietro la Luna. Attenzione a guardarla con le giuste protezioni, le trovate su internet, ci sono tanti consigli, non sbagliamo in questo caso.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 11.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Animal Cat's Eye, così si apre la nostra terza ora insieme. Questo è il Turbo Z che vi tiene compagnia con me, Dario Vanacore, dal TH Resorts a Praia Mare. 11:03, la musica non si ferma, va avanti con un altro dei grandi protagonisti della scena contemporanea, lui che fa segnare numeri pazzeschi, lo ha fatto anche con i suoi concerti, c'è Joliet.

giovanissimo nel videoclip in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ritroviamo Alfa, questa è la sua You Make Me So Happy su Radio Z alle 11:08. Lui che l'anno scorso all'Arena di Verona è stato grande protagonista, portandosi a casa il premio per l'RTL 125 Power Hits Estate 2025, tornerà nella stessa cornice, quella splendida dell'Arena di Verona, anche in questa edizione del Radio Z Future Hits Live. Quindi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona troverete anche lui. Noi andiamo avanti con la musica, ci spostiamo in Campania, precisamente a Salerno, dove troviamo Napoleone, Cucumari.

vorremmo anche noi che fosse sempre così, sempre estate, magari con temperature un po' più gradevoli, che sono anche più tollerabili, eppure poi a un certo punto è il momento di tornare alle attività quotidiane. Non ci pensiamo ancora, anche se effettivamente pensare al mese di settembre, qualora foste appassionati di cultura nerd, in particolar modo, potrebbe avere il suo senso, perché in questo 2026 si celebrano i 30 anni del gioco di carte

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni di Tananai alle 11:19 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. Ragni, allora, leggi Ragni, è il periodo in cui al cinema c'è Spider-Man Brand New Day e quindi fai delle associazioni che magari quando hanno girato il videoclip che avreste avuto modo, nel caso in cui non siete riusciti di vedere al 266 del digitale terrestre grazie alla nostra radiovisione, non avresti fatto, perché nel videoclip a un certo punto c'è Tananai che segue una ragazza, ci sta parlando, continua a parlarci mentre continua a camminarle a fianco e ha i capelli biondi, ha una fascia nei capelli e ricorda un po' Gwen Stacy che nella trilogia con Andrew Garfield era interpretata da Emma Stone.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari in tutte le lingue del mondo alle 11:22 minuti li trovate su Radio Z. Tra poco torniamo un attimo al 30° anniversario del gioco di carte collezionabili Pokémon. Prima però anche lei al Future It's Live, cioè dito nella piega.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della rete. Vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dal versante nord-est dell'Italia. Per il traffico intenso si registrano 2 chilometri di coda sulla A27 Mestre-Belluno, tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, mentre sulla A23 Udine Tarvisio ci sono code per 1 chilometro tra Pontebba ed Ugovizza in direzione del Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria traffico intenso lungo la 10 Genova Ventimiglia con code tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Infine sui tratti non gestiti Autostrade per l'Italia per lavori, code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di Roma. Fate buon viaggio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

0: Blanc-orange, cher Rove, e lo dico in francese perché Blanc-orange va pronunciato così. Anche il piccolissimo break pubblicitario lo dico così perché poi torniamo, state lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Entriamo ufficialmente nel rush finale del Turbo Z, qui Dario Vanacore con voi dalle 9 e fino a mezzogiorno, fino al 23 agosto. Siamo al TH Resort a Praia Mare. Poco fa parlavamo del 30° anniversario del gioco di carte collezionabili Pokémon, 30 anni che sono volati, usciti nel 1996 e nel corso del tempo ne hanno sfornate carte in tutte le lingue, dall'inglese al giapponese, passando per l'italiano chiaramente. E il prossimo 16 settembre, quindi il mese prossimo praticamente, arriverà un'edizione celebrativa di questi 30 anni e sono molto curioso di vedere cosa

Dance and Me, ci sono Fate, Sfere e Basta, le 11:41 minuti su Radio Z, e continuiamo noi con il nostro approfondimento dedicato al mondo della cultura nerd tra poco, con altre notizie che arrivano e con uno sguardo al mese di settembre che promette le prime faville di una stagione autunnale, invernale, a tema videogiochi, di tutto rispetto. Si arriverà a un certo GTA 6. Ho detto tutto. C'è Clan ora con l'Afro House Remix di Caffè con Ronnie.

artista camaleontico, lui Jovanotti, che nel corso della sua carriera ha sperimentato e continua a farlo. Questo pezzo ritorna in rotazione dal 2015, si intitola L'estate addosso ed è il manifesto dell'estate italiana e dell'estate a 360 gradi, da ascoltare in momento aperitivo, momento in cui il sole comincia a calare e non pizzica più sulla pelle, ha il suo perché. Lui che è grande protagonista anche delle estati italiane con i suoi tour itineranti sulle spiagge. Parlavamo poco fa della storia relativa al fatto che questo 2026 si chiuderà con il botto per quanto riguarda i videogiochi. Voi direte: sì, ok, GTA 6, ma che cosa c'è più? Sì, arriverà anche EA Sports FC 27. 27 dovrebbe essere, sì, perché si proietta sempre nel futuro. Ma attenzione, perché nel mese di settembre, precisamente il 15 settembre, il Marvel Universe, non quello cinematico che è grande protagonista con Spider-Man Brand New Day, ma quello videoludico, accoglierà un videogioco dedicato a Wolverine, Marvel's Wolverine. Molto molto interessante. Che bello!

sì, anche lui, Safe, sarà tra i protagonisti del Radio Z Future It's Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa era Parlar d'Amore alle 11.53 minuti su Radio Z. Ultime battute per quanto riguarda il Turbo Z, ed è una lista quella degli artisti che saranno presenti all'interno dell'Arena di Verona in quella serata, lo ricordo, martedì 2 settembre, che si allarga sempre di più, che mercoledì, perdonatemi, 2 settembre.

0: sinuosità nelle note della canzone In the Dark con Stray Kids e nel nome dell'artista che abbiamo sentito, DJ Snake. È lui che chiude le tre ore del Turbo Z di questo mercoledì 12 agosto. E allora io innanzitutto vi dico grazie per averci scelto anche questa mattina, vi dico grazie per aver scelto il Turbo Z e vi chiedo la cortesia, perché io ho già qui Cianna pronto per le prossime tre ore, di stare sintonizzati. Radio Z va avanti, la nostra musica vi accompagna 24 ore su 24 e le prossime tre ore, come detto, sono con lui. Quindi grazie ancora, appuntamento con me, Dario Vanacore, a domani dalle 9 alle 12. Buon mercoledì e buona giornata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa

0: Spin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: È mezzogiorno.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Zetagram. Mezzogiorno e un minuto qui dal TH Resorts Praia Mare, come se invece nel resto d'Italia ci fosse un orario diverso, tipo in Spagna che ci sono le Canarie che hanno un orario, invece poi la penisola iberica che ne ha un altro. Io sono Cianna, queste tre ore le passiamo insieme per le prossime due settimane e ci facciamo qualcosa tipo un pranzetto. Ma te ne vai, Dario, ancora in mezzo, Dario Vanacore è qui, ti prego vai a mangiare, vai a fare qualcosa, non lo sopporto più, sta qui in mezzo. Sapete quelli con cui bisogna passare una vacanza insieme? E voi passate la vacanza col vostro gruppetto di amici, ce n'è uno in particolare che è stressante. Sei stato qui tre ore, vattene via, vai a mangiare. Sembra che stia parlando con voi, no, voi potete fare quello che vi pare, anche perché d'estate è un po' diverso. Tra l'altro oggi è la giornata più strana dell'anno, visto che non si fa altro che parlare di questa eclissi che vi brucia gli occhi se la guardate dritti senza occhiali e occhiali corretti. Per cui mi auguro che li abbiate comprati, quelli giusti per guardarla, altrimenti fregatevene, tanto più o meno la vedrete, insomma a un certo punto diventa più scuro.

M. Fabri Fibra, aprono Zetagram con Antidroga alle 12 e 5 minuti dal TH Resource Praiamare. Io sono Cianna, saremo insieme per 3 ore per proseguire Zetagram. C'è una proposta spettacolare, un artista, si chiama Chevedo, che ha dedicato alla propria isola, anzi alla più piccola isola delle Canarie, questa qui. Si chiama La Graciosa con Elvis Crespo.

Proseguono i DJ set in giro per l'Europa per Capo Plaza. Resta ancora un po', le 12 e 12 minuti. Esprimete un desiderio se credete nel fatto di esprimerlo quando arriva un orario in cui minuti ed ore combaciano. Tra l'altro, a proposito di esprimere desideri, stasera a parte si parla da tre giorni di queste stelle cadenti. Mi verrebbe da dire non ne ho ancora vista una, ma non mi ci sono neanche messo, perché poi non sono come quelli che ci si mettono 10 minuti e dicono beh, non l'ho vista. No, ti ci devi mettere almeno un'oretta, ma in realtà l'evento astronomico di questa sera, cioè l'eclissi che arriverà per l'ora più o meno del tramonto, è quello che sta tenendo banco sui social. E soprattutto se guardate un video, poi ne guardate altri 48.000 che vi dicono attenzione a non guardarla fissa perché dovete comprare gli occhialini. E comprare gli occhialini è un grande business, tra l'altro. Ci avremmo dovuto pensare un po' di tempo fa, che poi avremmo, qualcuno sicuramente l'avrà fatto, anche perché su Instagram non vedo altro che questi occhialini messi a tutti i prezzi. Non ho capito quanto valgano effettivamente. In Eugenea

0: In Eugenea, care le 12 e 15 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram ogni giorno fino alle 15 insieme a me, Chan dal TH Resorts Praia Male. È molto bello qui il mare, siamo anche fortunati perché abbiamo un orizzonte libero, perché per l'eclissi di stasera è fondamentale avere l'orizzonte libero. Se tu ti trovassi, per esempio, dietro alle montagne, ad est, dove sorge il sole, vedresti praticamente poco e niente. Chi di chi?
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Dientes.
1: Lo sentite? Fate vedere i denti, insegnamelo dientes. DJ Khaled, le 12 e 22 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna, dalle 12 alle 15 TH Resource Praia Mare, abbiamo come al solito ormai, è qui con noi Lorenzo. Lorenzo, che dici, come stai?
2: Tutto bene, mattinata caldissima.
1: Caldissima, che avete fatto? Ho visto che avete fatto un gioco lì fuori con i pedalò.
2: Sì, abbiamo fatto la gara dei pedalò e c'è stata pure la consegna dei fichi d'India. Il fico d'India che ti consegna il fico d'India.
1: Avete consegnato? Ah, perché tu sei un fico d'India, obiettivamente. Ovviamente. Questo è l'obiettivo.
3: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare. Vuoi bugie, te ne do. Vuoi la fica, te la do.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Altissimo nelle classifiche in quest'estate 2026, Jimmy Neyro. E allora, alle 12:24 minuti, ci sarà anche lui al Radio Z Future It Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it, c'è ancora qualche biglietto. Loro purtroppo non ci saranno, ma sono stati nostri ospiti qualche mese fa, un trio norvegese che abbiamo visto anche al Mondiale, perché hanno tifato da morire la loro Norvegia, hanno scherzato anche con Erling Braut Haaland. Si chiamano Bosa, The Bosa Magnetic, su Radio Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dal versante nord-est dell'Italia, dove per il traffico è intenso si registra un chilometro di coda lungo la 27 Mestre-Belluno, tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, e 3 chilometri di coda sulla A23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba ed Ugovizza verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia, sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono ancora code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria traffico intenso lungo la 10 Genova Ventimiglia con code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per lavori a Roma ci sono code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Buon viaggio.

0: time high. All time high, Nico Santos, alle 12:37 minuti. State ascoltando Radio Z ogni giorno dalle 12 alle 15 dal TH Resorts Praia Mare. Pochissimi secondi di spot e poi di nuovo qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 12:39 minuti, come al solito in diretta qui su Zetagram, su Radio Z. Io sono Cianna, vi tengo compagnia per tre ore mentre mangiate, mentre vi organizzate anche per guardare le stelle, perché ve l'abbiamo detto, oggi sarebbe l'ultimo giorno delle stelle cadenti. Poi è evidente che tipo il 13 agosto, suppongo che mettendosi in un punto limpido dove non ci sono troppe luci, si possono tranquillamente vedere. Occhio però a con chi le guardate, perché per esempio noi, ve l'abbiamo detto, siamo al TH Resorts Praia Mare e ci sono degli ospiti del villaggio, uno in particolare con cui ho stretta amicizia, che mi hanno raccontato che sono andati a vedere le stelle cadenti. Ci sono stati poco, poi considerate che lei è follemente innamorata di lui. Lui l'ha vista, lei no. Io mi auguro che lei la veda stasera e possa esprimere il desiderio di riuscire a stare con lui, ma almeno per una notte. Madonna,

vero, tanto tutti se lo inventano. Secondo me il 60% di chi vede una stella cadente dice di averla vista, in realtà non l'ha vista. Questa era Madonna con Danzeteria alle 12:44 minuti, sempre su Radio Z, come al solito in diretta su Zagram. Lui invece è Tony Boy, Cuore Rotto.

Che spettacolo quel Coez. Quello è il Coez con cui probabilmente l'ha conosciuto la maggior parte di chi sta ascoltando in questo momento Radio Z su Zetagram, come al solito in diretta dalle 12 alle 15 per queste due settimane dal TH Resorts Praia Mare. Io sono Cianna, vi accompagno sotto le luci della città, anche se a quest'ora probabilmente le luci della città non ci sono, a meno che non siate in una città molto molto bassa con un tetto artificiale sopra, visto che il cielo è alto a quest'ora, è alto, pronto per prepararvi a qualsiasi cosa, ma anche un riposino, perché no? Magari avete mangiato una mezz'oretta fa, oppure siete ancora in giro, siete in macchina, c'è tanta gente che in questo momento si sta recando presso il posto dove probabilmente festeggerà il Ferragosto, e ci sono mille modi per farlo. C'è anche chi fa un bel pranzone, per esempio, il pranzone di Ferragosto, scegliendo poi una situazione un po' più chill serale o viceversa, magari la sera, una bella festa. Oppure tutte e due, perché no? Al ritmo di qualcosa di swag, sicuramente divertente, di leggero, perché no? Arti5, questa è Swag Music.

Senti che mina Arti 5, Swag Music alle 12:52 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zgram, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, un luogo in cui evidentemente c'è del mare, un mare scuro, o meglio, molto molto limpido, ma su queste pietre scure che mi hanno detto sono ottime per abbronzarsi. È una cosa che io non ho mai capito, ma non perché non mi ci sia mai messo, non perché non l'abbia mai capito, ma perché effettivamente non ho mai approfondito. Ok, forse sulla sabbia chiara non ti abbronzi e su quella invece scura sì. Però mi hanno detto che sugli scogli e soprattutto sulle pietre di Praia Mare scure ti abbronzi un pochino di più perché riflette molto di più il sole, come il nero delle macchine che vi ospitano in queste torride giornate d'estate. Cadillac, Guetta, Tony Pitoni e Chablaux.

0: un pezzo nato qualche anno fa, ma veramente un bel po' di anni fa, poi è risorto praticamente come fanno tanti pezzi grazie ai social. E Jane è stata anche al Power Hits Estate di RTL 102.5 un paio d'anni fa, se non sbaglio, con la sua Makeba. Le 12:59 minuti, state ascoltando Zetagram occasionalmente in diretta dalle 12 alle 15 per 3 ore dal TH Resorts Praia Mare. Per le prossime 2 settimane, se vi va di mangiare insieme a me e Channa, sono pronto per farvi compagnia anche nell'ora del caffè.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.

0: poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
1: Sono le 13.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Samurai J, Flamenco Paranoia, le 13 e 3 minuti, state ascoltando Radio Z durante Zagram. Io sono Cianna e vi accompagno dalle 12 alle 15 qui dal TH Resorts Praia Mare, che ospita tutta la squadra di Radio Z, quindi insieme ai nostri amici di RTL 102.5 e di Radio Freccia. È importante, secondo me, imparare a ballare. A proposito di Flamenco Paranoia, è una cosa che alcuni miei colleghi che l'hanno fatto, hanno imparato qualche anno fa, stanno cercando di insegnarmi, perché in ogni contesto è utile. Uno, vi trovate in discoteca, anche se non vi piace ballare, comunque ogni tanto ci andrete, giusto per far gruppo, e lì un minimo dovete sapere come muovervi. Vi trovate a doverci provare con una persona, imparare a muoversi e a far muovere l'altra persona è fondamentale. Io sto imparando, non perdete l'occasione. Tame Impala e Jenny, Dracula.

zitti e buoni, Maneskin, alle 13 e 10 minuti ci sono un sacco di novità per quanto riguarda il nuovo Festival di Sanremo. È qui che abbiamo conosciuto loro grazie a questa canzone, loro li abbiamo conosciuti prima grazie a X Factor, però è qui che hanno fatto Zitti e Buoni. Chissà se torneranno, perché poi c'è sempre un vociferare di sì, torneranno con Stefano Di Martino a Sanremo 2027, oppure no, lui sta cercando di convincerli. Sapete, c'è ogni anno il Totonomi ovviamente di Sanremo, ma soprattutto con alcuni nomi che vengono riproposti senza che effettivamente poi ci sia qualcosa di concreto. Non so per quanto riguarda loro, ma vi viene in mente Tiziano Ferro. Tiziano Ferro è un altro nome che non ha mai partecipato a Sanremo, a differenza loro, che però ogni anno si ripete. Ah, vedi, con Amadeus addirittura si continuava a dire Amadeus lo porterà, Carlo Conti lo porterà, Stefano Di Martino vuole Tiziano Ferro, chi lo sa, vedremo. Amélie, non è Francesco?

Amelie, alle 13:13 minuti esprimete un desiderio, questa è Non è Francesco, state ascoltando Radio Z tutti i giorni dalle 12 alle 15, ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia, ci siete anche voi al 335-3010-25, c'è J-Ax col suo nuovo Mood Country, Hippie Yayo, però anche no.

Lady Gaga, The Dead Dance, le 13 e 20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, vi accompagno tutti i giorni qui dal TH Resorts Praia Mare, che ospita la famiglia di RTL 105 con Radio Freccia e noi di Radio Z, anche nell'organizzare gli aperitivi, le situazioni, le serate. Per esempio stasera verso le 18 facciamo un bel aperitivo con tutta la gente di questo resort, mettendo la musica, ballando, mangiando soprattutto e anche bevendo, perché no, organizzando anche nell'ottica della serata, perché poi per le 19:20, a seconda poi del posto in cui vi troviate in Italia oppure nel mondo se ci state ascoltando con RTL 102.5 Play, c'è quell'eclissi di cui tutti parlano. Con te.

la domanda che vi pongono Noemi e Vito Salamanca, che ha curato la produzione di Tu cosa fai questa sera. Sono le 13:24 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna ed evidentemente anche loro in qualche modo sono curiosi di sapere se vi organizzate per vedere l'eclissi oppure se vi organizzate per fare qualcosa di speciale in questo mercoledì 12 agosto. I can't wait.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:30 minuti, la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Folketing, il Parlamento di Copenaghen, nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Voltiamo pagina, pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Venerdì l'AFA concederà una tregua dai 18 bollini rossi attesi per domani. Si passerà venerdì a 7 città in allerta massima. E in 3 città tornano i bollini verdi, livello 0. Tornano a respirare Pescara, Trieste e Venezia. In chiusura, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati ieri a Cascais in Portogallo. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i propri profili Instagram. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo sull'Italia, con temperature massime oltre i 35 gradi da nord a sud sulle zone interne. Ci sarà però qualche temporale di calore in montagna, sulle Alpi e lungo gran parte della dorsale appenninica, con sconfinamenti anche sulle aree tirreniche, specialmente tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 direttissima, un veicolo fermo in avaria causa code per un chilometro tra la 1 Milano-Napoli ed Aglio in direzione di Bologna. Per il traffico intenso invece registriamo un chilometro di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebbe e Dugovizza verso il Tarvisio, e code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle-Genova verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettola, vi ricordo che Novi Ligure è chiusa fino al 31 di agosto. In entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa consigliamo proprio Serravalle. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Sembra quasi che le coppie non esistano più in quest'estate 2026, che bisogna fare questo, fare quest'altro. Un po' l'intreccio di Manamur di Annalisa. Le 13:38 minuti, state qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore. Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 13:40 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Prima parlavamo, no, delle coppie, perché abbiamo ascoltato Mon Amour di Annalisa, che è sempre un pezzo che ti fa venire voglia di fare il triangolo che non era stato considerato da Renato Zero, ed è una cosa ricorrente ogni volta che ricapita. C'è un altro triangolo però estremamente musicale, non credo che sia stato anche amoroso né nient'altro, quantomeno affari loro, non ne ho idea. Sicuramente musicalmente parlando è una delle mie preferite. Io la vedo molto molto streamata in generale e non è una cosa che mi sorprende. Senti come parte, senti come... Ma non vi gasa già adesso? Già questa cosa qui a me gasa da morire. Fred De Palma con Anitta e Demi Schilla. Non ho ancora capito quale delle tre parti mi piaccia di più. La testa gira.

Fred De Palma con Anitta De Mischilla, si chiama La Testa Gira, ma so che la sapete già tutta a memoria. Le 13:44 minuti in questo istante. Buona estate a tutti, spero che stiate passando una bellissima giornata in questo mercoledì 12 agosto, pronti per questa cavolo di eclissi che tanto non vedremo, perché se non avete preso gli occhiali o quantomeno se non siete pronti in quell'orario non la vedrete. Forse si vedrà uno scurar del sole a seconda di dove siate, in quale parte d'Italia. Noi siamo al TH Resort di Praia Mare, io sono Cianna, loro invece Canova e Lil Busso.

Miley Cyrus, Easy Lover, le 13:50 minuti, state ascoltando Radio Z come al solito in diretta qui su Zagram. Io sono Cianna, dalle 12 alle 15 vi faccio pranzare, proprio vi imbocco, sapete l'aeroplanino, ecco, una cosa del genere, solo un po' meno affettuosa, non perché io non lo sia nei vostri confronti, ma perché essenzialmente siamo insieme tramite l'FM, siamo insieme tramite l'app RTL 102.5 Play, magari anche grazie alla radiovisione, sì, il 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky, dove sicuramente potete fare festa insieme a Madame e a tante altre canzoni, ma per il momento il party che ha fatto con Mama, non Mama.

parte del progetto uscito pochi mesi fa che si chiama Disincanto. Questa è Mama non mama di Madame. Alle 13:53 minuti state ascoltando Radio Z in diretta, io sono Cianna. Buon mercoledì 12 agosto. Tra poco, tra l'altro, ascoltiamo un artista che ha parlato del Festival di Sanremo come un luogo felice, un luogo in cui non ha necessità di tornarci, anche perché c'è stato poi recentemente, però con la canzone giusta, perché no, dice è come andare in vacanza, tornare in vacanza in un posto in cui sei stato bene. L'ha detto Francesco Gabbani.

0: I BTS, quante scene si vedono di loro fan accaniti che cercano di fare qualsiasi cosa pur di avere un pezzetto di loro, anche il vinile per esempio. Questa era Swim dal loro ultimo progetto discografico per l'appunto. Sono le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna e c'è una nostra collega per esempio, giornalista tra l'altro che lavora nella redazione di RTL 105 e noi di Radio Z la becchiamo in continuazione. L'ho vista una volta arrivare, correre perché era un po' in ritardo per il suo turno, ha detto no, sono riuscita a prendere il disco dei BTS, sono troppo felice.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors.

0: Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E sarebbe proprio una bella scelta romantica, come il titolo del brano di Ultimo, guardare l'eclissi di stasera, perché non posso neanche dire di stanotte, dovrebbe essere intorno alle 19:20 per il nord, anzi per il sud, mentre un po' più tardi per quanto riguarda il nord, tipo se siete a Trieste state attenti intorno alle 20. Se invece siete al Praia Mare, noi ad esempio siamo al TH Resort di Praia Mare, dobbiamo stare attenti intorno alle 19:30, ancor meglio se siete in Spagna, come Brian May per esempio. Ho visto un video in cui Brian May si riprende pronto già con gli occhiali, per quanto siano le 14:04 per stasera, perché è in Spagna che si vede veramente bene. Let

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Pinguini tattici nucleari, Coca Zero, le 14:10, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, state ascoltando Zetagram che va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15, occasionalmente dal TH Resorts Praia Mare, ancora per un paio di settimane. Io amo la dimensione live e mi rendo conto che alcuni artisti che ascolto spesso in radio e che ascoltiamo molto spesso proprio qui su Radio Z, come loro per esempio i Pinguini Tattici Nucleari, come altri, alle volte rischiano un po' di deludere nelle dimensioni live, per appunto perché è più complicato ovviamente, se vuoi l'orchestra, se vuoi gli strumenti, se vuoi qualcosa in più devi rischiare, alle volte ti riesce peggio. Loro invece, per quanto mi riguarda, poi spero di farne ancora mille altri di concerti, sono stati veramente stupendi, ogni volta sorprendenti nei live, tant'è che continuano a fare gli stadi anche l'anno prossimo.

Il rap vero di Shiva con Geolier, Bad alle 14:14. Questo è uno dei pezzi che, per quanto sia stato Shiva ad ospitare Geolier nel suo nuovo album e in questo pezzo qui, spesso secondo me potrà fare in futuro magari anche Geolier ai suoi concerti, per quanto è diventato efficace anche nella sua fanbase. Ariana Grande, andiamo sull'internazionale, Petal.

il solito Charlie Charles. Questa è la produzione con cui ha collaborato con Blanco, Attacchi di Panico, le 14:20. State ascoltando Radio Z, buona estate a tutti, buon mercoledì 12 agosto a chi è al mare, a chi è in montagna. Ho visto qualche video, come è evidente, no? Ogni volta qualcuno riesce a godersi l'estate in maniera diversa, di gente che fa trekking, di miei amici che fanno trekking. Questo è molto bello perché forse lì su c'è un caldo un po' più secco, magari stando al mare riesci a goderti il bagno, sì, senza problemi, poi però quando esci dall'acqua e piano piano ti asciughi c'è quel caldo afoso che chiunque, anche nelle città, non devi per forza stare al mare, si sente addosso, quell'appiccicaticcio. E invece magari in alta montagna si sta un po' meglio, il caldo picchia comunque, ma sicuramente un po' più secco. Qualcosa che rinfresca la musica, dai, quella di Radio Z. Io sono Cianna, questa è I Need a Sign, Show Me Love.

LB1 non dice niente, non ha bisogno di niente, non questo, non quest'altro, solo bisogno di amore. Anir Sign, Show Me Love, le 14:24. State ascoltando Radio Z, io sono Gianna, questa è Zagram dal TH Resorts. Praia Mare tutti i giorni dalle 12 alle 15, tanto tanto amore, e ci servono loro per questo, le ragazze Clara e San Giovanni.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso nord di uscire presso la stazione di Vasto Nord, dove anche qui troviamo già 2 km di coda. Sempre sulla A14 segnaliamo 2 km di coda anche tra Bologna a Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova per dei materiali dispersi da poco rimossi. Vi ricordiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Non ci dimentichiamo della malinconia, della nostalgia. Sono emozioni fondamentali anche d'estate, in cui si pensa spesso a fare festa, e secondo me Self-Aware dei Tempo City le cavalcano veramente alla grande. Le 14:37 minuti su Z.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Chase.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Le 14:40 minuti, state ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15 in diretta su Radio Z. Prima parlavamo, no, di questa necessità di nostalgia, di malinconia, perché non è che ne abbiamo bisogno a prescindere. Però quando sentiamo un brano come quello dei Temper City, Self Aware, non è che dobbiamo distanziarcene troppo. È vero che siamo nella settimana di Ferragosto, ben venga la gioia, ben venga l'allegria. Ma ben vengano anche questi momenti in cui si riflette un po' di più, anche perché altrimenti arriviamo a settembre e diciamo: oddio, mi sono divertito, mi sono fatto miliardi di esperienze, adesso ricomincia tutto. Invece no, fermi a respirare un secondo, che è l'esatto opposto di ciò che fa Tommaso Paradiso agitando, no? Agitando Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, sono le 14:44 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, ogni giorno occasionalmente qui dal TH Resorts che ci ospita, Praia Mare, un mare meraviglioso, molto limpido ovviamente come quasi tutto quello della Calabria, non tutto perché il sud Italia ovviamente come anche al nord, perché in effetti penso alle Cinque Terre, penso alla Liguria, altre spiagge come la Toscana, il centro ha delle spiagge meravigliose. Qui in particolare c'è una sabbia, insomma sabbia, più che altro sono sassi molto scuri che fanno abbronzare e bruciare anche moltissimo, chiedere ad alcuni nostri colleghi. Sunburn.

Stananai, basta, questa ti entra proprio in testa, ti entra nelle cervella e non esce più perché chiaramente basta. Poi è una cosa che va mangiata, ecco, di solito va mangiata in abbondanza, cioè non fate quell'errore di non mangiarla che d'estate, dai, dite no, le 14:50 minuti per esempio in questo momento, uno dice beh, la pasta d'estate meglio di no, la pasta d'estate meglio di sì, ci mettere intorno magari un allenamento un po' più intenso, una roba diversa, perché chiaramente bisogna bruciare, tanto d'estate si fa facilmente. Merck & Cremont con Serena Brancali, Colors, Partenope.

Ci saranno anche loro al Radio Z Futurist Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Partenope, i Colors, Serena Brancale e la... Mamma mia, hai capito cos'è l'aria condizionata qua? Terribile, terribile, una cosa meravigliosa perché ti fa stare meglio, ma ho tirato questa tosse devastante che mi auguro non peggiori. Stavo dicendo, è la produzione di Merck & Cremant, sono le 14:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Ci si calma un pochettino perché questo è un ritmo molto interessante su cui però non bisogna ballare con i ritmi troppo alti. DJ Goya con Jason Derulo e Melody, Michiko.

0: Dall'album Per Due di Sick Luke, la collaborazione tra Da Soup e Sfere Bassa si chiama Solite Pare. Le 14:59 minuti appena scoccate, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni dalle 12 alle 15, significa che adesso devo cedere il testimone. Noi ci sentiamo domani, sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Adesso inizia il Collettivo Z con Carolina Russi-Pettinelli, che è appena andata a fare un bagno, per cui con calma, serena, fresca anche. Questa è la cosa fondamentale per passare due ore d'estate, perché la freschezza è la cosa migliore. Anche una bella camicia addosso, 266 del digitale, se ve la volete godere. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce

0: C'è qui Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Collettivo Z.
2: Ladies and gentlemen, madame, monsieur, inizio una nuova, nuovissima puntata del Collettivo Z con Carolina Rossi Bettinelli, che ha fatto il primo bagno della stagione. Bisogna esprimere un desiderio. Se ancora non l'avete fatto, state per farlo nei prossimi giorni, sappiate che è il momento giusto per desiderare qualcosa, perché di solito si avvera. La radiovisione non cambia, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica che si chiama RTL 102.5 Play ed è ricca di contenuti esclusivi. Le interviste con i vostri artisti preferiti, andate a sbirciare anche in special in contest, perché di solito si vince qualcosa, e soprattutto potete seguire tutti gli aggiornamenti anche della nostra parte news. Allora, una data importante, ve la ricordo, sono sicura che l'avete già sul vostro calendario, ma è quella del 2 settembre all'Arena di Verona. Radio Z Future It's Live è l'evento degli eventi, la vostra musica preferita, la musica del presente e la musica del futuro. Noi vi aspettiamo lì, biglietti disponibili su ticketone.it.

E a chi non piace la ragazza della porta accanto, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Sono le 15:05 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Machine Gun Kelly, che è apparso recentemente in un video diventato poi virale, di quel ragazzo che chiede a tutti i newyorkesi: Why do you feel so confident? Cosa ti fa sentire così figo? E lui ha risposto: Boh, non lo so, non mi ci sento tutti i giorni. Una cosa del genere, detto in inglese, però immaginatelo, e con l'accento di Machine Gun Kelly. L'avete fatto? Ecco, era esattamente così. C'è Trigno, irrecuperabile.

La collaborazione tra Rosé e Bruno Mars si chiama Apat. Sono le 15:11 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e questo brano che è nato davanti a un fast food, perché Rosé veniva da una session in studio veramente stancante e si mise a giocare a questo gioco coreano con i propri producer, e questo ritmo di Apat con cui si inizia il gioco prima di bere è entrato nella testa a tutti, e quindi hanno iniziato la produzione e ne è uscito un brano pochi giorni dopo. La cosa più interessante è che in realtà la collaborazione con Bruno Mars non era affatto prevista, per cui chi ci mettiamo su chi salirà su questa traccia? Un nome a caso, una delle voci più streamate al mondo, Bruno Mars. Beh, lo auguriamo anche alla nostra Gaia. Questa è una bossa nostra.

Non è una bossa nova, è una bossa nostra. Gaia su Radio Z. Sono le 15:14 minuti con Carolina Russi Pettinelli. Questo che è uno dei pezzi più suonati in assoluto dell'estate. Ha questo ritmo che è molto fusion, c'è un po' di jazz, c'è un po' di pop, c'è un po' di quello che è lo stile tipico della bossa nova, con queste influenze brasiliane che sono poi le origini della nostra Gaia. Jungle, The Wave.

E chi non ha qualche paranoia nella vita? Gazzelle su Radio Z, sono le 15:21 con Carolina Rossi Pettinelli e questa vita piena di paranoie. Un po' di paranoie ce l'hanno anche i fan dell'artista, perché dopo il suo ultimo concerto al Circo Massimo ha detto: guardate ragazzi, adesso mi prendo un po' di tempo per me, per viaggiare, per vedere il mondo. E d'altronde tanti artisti giustamente sostengono che se non vivono c'è poco da scrivere, ed è quello che sta facendo Gazzelle. Ma sento che nei prossimi mesi qualcosa di nuovo ce lo farò ascoltare, anche perché i fan già stanno scalpitando, scrivono sotto le foto del cantautore: ah, quando torni, date il tempo a Flavietto che merita e di cui ha bisogno, sennò poi ne risente anche la sua musica. Anna d'altronde si è presa il giusto tempo. Questa è la nuova White Girl Wasted.

primo singolo estratto dal nuovo album di Anna, White Girl Wasted. Sono le 15:24 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e questa artista amata da tutte le bambine d'Italia, non solo. Ieri una piccola ascoltatrice è entrata negli studi e gli ho detto: guarda, tu col tuo costumino rosa hai proprio la faccia della ragazza che ascolta Anna. Lei è la mia preferita, piace a tutti. L'unico ricordo, prima stanza a destra su Radio Z.

Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 5 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara a seguito di un mezzo in fiamme da poco spento, con il traffico che scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Vasto Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Lanciano, mentre ai mezzi pesanti consigliamo di rientrare presso la stazione di Ortona. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove in questo caso, a seguito di un incidente, troviamo un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Emiskill Maracanã, sono le 15.37 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, è uno dei tormentoni estivi più iconici della storia del rap italiano, nata dalla produzione di Big Fish, in realtà fu commissionata proprio per i mondiali di calcio 2014 in Brasile e ancora la cantiamo, per cui bravo Emiskill, direi che è stata un'ottima idea. Pubblicità e torniamo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Chi è?
10: La duchessa!
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa!

Le 15.40 su Radio Z, in Collettivo Z con Carolina Russi Pettinelli. Sta per arrivare un artista, una DJ di fama internazionale che ultimamente a quanto pare è comparsa sulle pagine di Gossip, le pagine di rosa, per una relazione con un noto tennista italiano. Il nome Matteo Berrettini vi dice niente? Ecco, a quanto pare appunto il nostro Berrettini sarebbe sempre più vicino alla Peggy Gou. I can explain. Ecco, quella lì l'avete cantata nanana per un'estate intera e adesso è tornata con un nuovo brano. Si chiama Wow Man, che l'abbia scritta per lui.

Peggy Gus Freccia e Radiovisione tra i grattacieli con Woman. Sono le 15.44 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la, insomma, la DJ, una delle DJ più suonate al mondo, che suona tra l'altro in tutte le parti del mondo, e vorrei rubarle la sua collezione di borse, ragazzi, perché appare ogni giorno con una borsa iconica di qualche brand, non so, veramente bisogna guadagnare migliaia e migliaia di dollari ogni giorno, una borsa diversa. Brava Peggy Gu, più in alto su Radio Z.

Quel veleno alle 15.50 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Non avrei mai pensato che questa potesse essere la base perfetta per una dichiarazione d'amore, perché qui nello studio di Radio Z succede un po' di tutto. E a un certo punto una mia costimata collega, nonché presentatrice ufficiale del Radio Z Future is Live, nella figura somma di Giulia Laurabiati, ha guardato la nostra Alma Alessia Manzoni dicendo: mi eri mancata. E io non pensavo si potesse dire e fare una cosa del genere su Veleno di Guè. Avrei scelto, non lo so, un brano più romantico, magari, ecco, un brano di un cantautore, non solo cantautore, un rapper mi sembra abbastanza riduttivo, addirittura un artista che ha scritto un album intero ispirandosi alla Divina Commedia di Dante, che quest'anno ha fatto un sold out intero a San Siro, il suo primo San Siro completamente sold out. Ecco, adesso fatevi le dichiarazioni d'amore su Tedua. Sono andate anche al concerto di Tedua insieme, vabbè, mai.

credo mai. Sono le 15:53 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, che sostiene da sempre che non si debba mai dire mai né sempre, perché ogni volta che l'ho fatto questa cosa non la farò mai, poi puntualmente qualcosa mi mette i bastoni tra le ruote, e anche la parola sempre un po' mi spaventa. Itamango con la nuova, si chiama Claudio Bisio.

0: Gracie Abrams, Eat the Walls. Sono le 15.59 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli ed è già finita la prima ora del Collettivo Z con questa cantautrice che non so se lo sapete ma è fidanzata attualmente col protagonista assoluto del Gladiatore numero 2, che io non sono mai riuscita a finire perché Massimo Decimo Merito per me è soltanto Russell Crowe e ci ho provato, l'ho messo su Netflix, sono durata 22 minuti e poi mi sono addormentata, non l'ho mai recuperato. Voi forse avete fatto un lavoro migliore del mio. Torniamo tra poco. Sono le 16 in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sol.
1: Karol G con Manu Chao viajando por el mundo. Sono le 16:04 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pittinelli. Inizia la seconda ora del collettivo Z con questo brano che ci farà insomma ballare probabilmente tutta l'estate, perché siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, un posto bellissimo, cercatelo sul www, ne vale la pena.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Training Season, Dua Lipa, sono le 16:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, una delle pop star più amate al mondo, che però ragazzi ormai si è sposata, per cui tutti i miei amici che non fanno dire no, Dua Lipa è la mia preferita, è quella che mi piace di più, niente, le Je Sont Fait, e tra l'altro sono stati fatti in Calabria perché il matrimonio col suo nuovo consorte si è celebrato in Sicilia, è stata una cerimonia molto intima, a quanto pare qualche scatto rubato è uscito sulle pagine rosa, ma diciamo che di più non si sa. Ora dovrebbero essere in viaggio di nozze, a me pare che sta sempre a Magna e sempre in viaggio comunque. Il physique du rôle non lo dice, ma io la vedo sempre con un pezzo di qualcosa in bocca da Magna, non si capisce, eppure sta da Dio. C'è Brescia.

Parlando di belle donne, non possiamo che citare la protagonista del video di Daddio e Brescia. Quanto è bella, rossa, poi rosse piacciono sempre. Sono le 16:15 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli al 335 30 10 25. Ve lo chiedo, avete un colore che vi piace di più nell'altro o nell'altra? Non lo so, un bel biondo, le more, le rosse, o i biondi, i mori, i rossi, fatemelo sapere, vi leggo e vi ascolto. Rari dal tacco, questa è dal tacco.

pezzo perfetto da sentire in macchina durante un lungo viaggio. Belong Together, Mark Ambor. Sono le 16:20 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e ci sono dei brani perfetti per un viaggio on the road. Il problema è che per ognuno di noi sono dei brani completamente diversi. Non so se mi è mai capitato di salire in macchina con altri amici. C'è quello che ascolta il pop, quello che vuole il country, quello che si rilassa col jazz. E chi dovrebbe decidere? Secondo me quello che guida, perché alla fine l'attenzione al volante è la sua e quindi dovrebbe poter dire una parola in più. Peccato che non avendo a disposizione il telefono, o comunque è più difficile cambiare musica per lui. Dovete dare una mano, il guidatore vince sempre. Cat's Eye.

amatissima girl band, le Cat's Eye Animal, sono le 16:23 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E in realtà sono tra le girl band del momento, non solo si affiancano un po' le Blackpink, che non vediamo l'ora di ritrovare sui palchi di tutto il mondo dopo i loro progetti solisti. Chissà che cosa hanno in serbo per noi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:29 su Radio Z, la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dell'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno e il ministro degli esteri italiani afferma che con la Germania non ci sono problemi e conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15 agosto, poi si deciderà nell'interesse dell'Italia. Cambiamo argomento, restano sospesi fino alle 16 di domani i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo stop è stato invece fino alle 10 per l'aeroporto di Comiso. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, afferma il ministro per la protezione civile Lello Musmeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo. Cambiamo ancora argomento, scene di violenze far west nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e Viale Vittorio Veneto. Una decina di persone, tra cui una donna in stato di alterazione, si è affrontata attorno alle 12:30.
0: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo 2 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Vi ho visto in macchina che la ballate Fireball. Pitbull su Radio Z, sono le 16:38 minuti con Carolina Rossi Pettinelli. Ballare d'estate, d'inverno, in autunno, in primavera, quando vi pare, fa bene la salute. Lo dice la scienza, ma ne parliamo tra poco. Pubblicità.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Le 16:41 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, live in Collettivo Z dal TH Resort di Praia a Mare, un posto pazzesco che vi ho detto di andare a guardare e sbirciare sul www. E sì, la danza e il ballo fanno bene, lo conferma anche la scienza, perché unisce l'esercizio fisico al ritmo della musica, migliorando la salute del cuore, la forza dei muscoli, l'equilibrio e riduce addirittura lo stress. Ecco, se non lo stavate facendo prima,

PTN, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, quante volte avete chiesto scusa quest'estate e quante altre lo farete, raccontatemelo al 335 30 10 25. Io devo dire molto poco, assolutamente poco, però magari qualche danno con la stagione calda l'avete anche combinato. Ridere di te, nerissima serpe, con frito su Radio Z, Generazione Futuro.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Mai per sempre, Jolie, sono le 16.51 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Lo dicevamo prima, non si dice mai mai, non si dice mai sempre, perché poi la vita ti risponde e generalmente non è mai gentile rispetto alle tutte e due le affermazioni. Allora, io sto assistendo in questo

momento negli studi di Radio Z, ha una scena veramente molto particolare. C'è un mio stimato, da qualcuno sicuramente non da me, collega, che si chiama Simone Palmieri, legittimo proprietario del collettivo Z, che mi guarda un po' male perché si sente minacciato dalla presenza femminile nel suo programma, perché questo è il suo programma, l'ha ripetuto già 4 volte da quando è entrato, che sta in qualche modo aggirando intorno alla sua fidanzata e una nostra altra stimata collega Alma facendo cose strane. Voi ce l'avete l'amico disturbatore? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Io ho Palmieri, c'è Napoleone.

0: Two Street, liberato insieme a Mahmood. Sono le 16:59 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che chiama qui a rapporto il legittimo proprietario di questo programma, Simone Palmieri. Alzati per favore, siamo in diretta. Niente, fa finta di niente, sta per arrivare, sarete con sua compagnia per circa 2 ore. Si sta già lamentando di non si sa che cosa, probabilmente sta facendo la mossa del paguro. Se la fai verso di noi, ci fai una cortesia, perché la radiovisione ha bisogno di te. Ecco,
1: siamo le mani su.
0: Ecco, sarà la discoteca nazionale praticamente, vi aspettano 2 ore incredibili. Adesso arriva Simone Palmieri. Buona giornata a tutti, ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 5.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Generazione Z.
3: 17:01, buon pomeriggio, ci siamo, buon mercoledì 12 agosto 2026, giornata staccionata, meno 2, il weekend si scavalla, opla, dai che ce la facciamo. Comunque, voglio dire, non dobbiamo dire dai che ce la facciamo e non dobbiamo neanche in realtà fare il conto di quanto manca il weekend, perché siamo in vacanza, perché siamo in ferie, perché siamo al TH Resort di Praia Mare fino al 23 di agosto e cerchiamo di accompagnarvi nella vostra estate, e voi come al solito ce la raccontate al 335 30 10 20. Anche se, apro e chiudo parentesi, lo so che tanti di voi hanno già ricominciato a lavorare o qualcuno non è mai andato in vacanza in questo agosto, perché ci andrà a settembre, ottobre, novembre, dicembre, oppure non ci va proprio perché le vacanze possono anche non piacere. Siete su Radio Z, Generazione Z, io sono Simone Palmieri, vi accompagno fino alle 19 anche per oggi, e oggi con me ci sarà, come al solito, Hummus di Ceci Noa, e insieme vi daremo tanti consigli gustosi. Hummus Noa è l'hummus numero 1 in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% d'olio d'oliva.

0: buonissimo da solo, perfetto come ingredienti per piatti originali e sfiziosi. Se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram di Noah Vegetale. Hummus Noah fatto con amore. Vi ricordiamo anche che ci portate ovunque, basta una connessione internet, scaricate l'app RTL 102.5 Play. Partiamo con Jimmy Neyro e allora...
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Nero. E allora apre così la Generazione Z su Radio Z alle 17.04, mercoledì 12 agosto 2026. Buon pomeriggio, ben arrivati. Io sono Simone Palmieri, vi accompagno fino alle 19. Ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Lui che abbiamo conosciuto inizialmente con una hit che è andata virale su TikTok, e quindi con una hit talk. E poi adesso l'abbiamo ritrovato con questo nuovo singolo. Siete su Radio Z, nella vostra Generazione Z, e ancora una volta buona estate anche dal TH Resort di Praia Mare.

Capoeira. Amore e capoeira, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Sean Kingston alle 17.11 su Radio Z, nella vostra generazione Z. È un po' che manca Giusy Ferreri per quanto riguarda i singoli e le hit estive, ma in realtà l'abbiamo intervistata anche qualche tempo fa proprio nel collettivo qua su Radio Z, e lei ci diceva che ha proprio preso un'altra strada e vorrebbe partire forse da dove aveva iniziato poi la sua carriera con X Factor e non solo. E parallelamente c'è anche un progetto bellissimo di un gruppo dove Giusy Ferreri è frontman, evidentemente, di questo gruppo dedicato al rock, pop, barra metal, perché lei è una grande fan anche di quel genere. Su Z c'è Sfera. Wow.

C'è Fade con Sfera alle 17.14 su Radio Z nella Generazione Z. Molto bello anche il video che abbiamo ritrovato in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky. Vi aspettiamo con la vostra estate, perché tra poco vi leggiamo anche al 335 3010 25. Anche Elea.

0: La prima volta che abbiamo conosciuto Arcomi su Radio Z proprio con questa canzone. Lui è stato con Radio Z, è stato nel collettivo proprio per una breve intervista con Elisa per questo pezzo dal titolo Blu. Bravo Arcomi!
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Alle 17.20 su Radio Z, nella Generazione Futuro, nella Generazione Z si stava parlando anche di Arcomi insieme ad Elisa, questa canzone che ormai ha 4-5 anni. Arcomi, che abbiamo ritrovato nel video al 266 del digitale, al 735 di Sky, insieme ad Elisa, giovanissimo, con un altro taglio di capelli e 15 kg in meno, credo, di massa muscolare, visto che nel giro di 6 anni ha fatto un bellissimo percorso, anche non solo a livello artistico, ci mancherebbe, ma anche a livello fisico, ed è il primo a raccontare spesso e volentieri sui social, proprio come, non solo a livello estetico, ma proprio come mentalità, no? Mettersi lì e avere disciplina, come dice lui, nel mondo della musica e poi anche nella quotidianità e nelle tue passioni, come può essere l'allenamento.

Ginea con Carea alle 17.24 su Radio Z, nella Generazione Z con voi fino alle 19, e si stava parlando proprio di Arcom e di quanto anche noi come Radio Z abbiamo seguito fin da subito dei ragazzi giovanissimi che poi hanno fatto strada, prima appunto con Mirko nella canzone insieme ad Elisa dal titolo Blu, e da lì poi è partito un po' tutto anche grazie a quella collaborazione, non solo grazie a quella collaborazione con Elisa. E noi continuiamo a fare questo tipo di operazioni e ci crediamo tantissimo nei giovani che fanno della bellissima musica, come per esempio in questo caso

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in piani.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Un chilometro di coda anche tra Pineto e Pescara Nord, sempre in A14 e sempre in direzione di Pescara, questa volta per un concerto, e di conseguenza riscontri code anche in uscita presso la stazione di Pescara Nord. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

Mai Smith, Neil Horan, Drive Safe, 17:38 su Radio Z nella generazione Z. Ringrazio chi ci ha scritto al 335 3010 25. Se non ci vogliamo sbagliare nella vita, mettiamo Radio Z. È un messaggio bellissimo. Avete presente però quei prodotti che vi salvano sempre i pasti? Per me hummus di cecino, a parte che è buonissimo anche da solo, sta bene con verdure e grissini, è perfetto per farcire tramezzini, panini e piadine, è ideale come ingrediente anche per preparare piatti più elaborati. Più pratico e versatile di così, cosa volete? Lo trovate in varie versioni: ceci, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico, ceci e avocado. Fate scorta anche voi di hummus di ceci Noah. Hummus Noah fatto con amore.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.
4: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale.

Generazione Futuro, la generazione Z alle 17.42. Con me Simone Palmieri e con i vostri messaggi. Vi stiamo leggendo alla 335 30 10 25 perché ci state raccontando la vostra estate. Ed è bellissimo leggervi, perché tanti di voi per esempio ci hanno scritto in questi giorni e ancora in questo momento la bellezza di aver riscoperto non solo la montagna ma il campeggio o il camper. Ecco, sul camper vi seguo, sul campeggio un po' meno, cioè 10 giorni in tenda forse si fa un po' fatica, ma beati voi che ce la fate.

Che meraviglia, Achille Lauro, re di Roma, la città degli angeli, alle 17.46 su Radio Z, nella Generazione Z, con me Simone Palmieri, ma soprattutto con voi fino alle 19. Achille Lauro che è pronto a prendersi tutto anche l'anno prossimo e chissà se uscirà nuova musica. Un po' mi spiace perché non lo vedremo più come giudice di X Factor, però allo stesso tempo facciamo un in bocca al lupo a Iram e a questa sua nuova avventura. X Factor che riparte i primissimi di settembre su Sky, non vediamo l'ora.

con Beatrice, nel senso Beatrice non è nel featuring, Beatrice è il titolo della canzone, te due e Annalisa invece cantano alle 17.53 su Radio Z nel collettivo. E comunque ci sarà anche te due, reduce da un bellissimo stadio di San Siro, il suo primo completamente sold out circa un mese fa, ci sarà anche lui con noi a Radio Z Futurizze Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. C'è anche Safe, ci sarà anche Safe, confermiamo anche Safe al Futurizze, quindi lo ascoltiamo, la sua nuova Parlar d'amore.

0: Tuca, tuca, tuca, tuca, lo dice Baby K alle 17.59 su Radio Z. Attenzione, perché Baby K, sì, ci sarà anche lei al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Chiudiamo così la prima ora della Generazione Z con me, Simone Palmieri. Vi accompagniamo, ce n'è un'altra, una seconda. Facciamo anche gli auguri però a chi si è sposato tra poco, ovvero Cristiano Ronaldo e Giorgina proprio ieri. Poi parleremo delle eclissi solari e tanto altro. Quindi rimanete con noi. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Flamenco Paranoia, Samurai J, le 18.04 su Radio Z, nella Generazione Z. Salutiamo sempre al di là del vetro i piccoli genitori che ci salutano, che ci ascoltano. Se avete voglia potete passare, venire, ci facciamo una foto, ci facciamo un saluto e a noi ci fa super piacere. La seconda ora fino alle 19 con me Simone Palmieri, ma soprattutto con lui, Harry Styles, su Radio Z.

È un guaio, lo dice Da Sup, oppure come dice Titti Nostro, Tiziano Ferro, Da Zap, insieme a Lazza alle 18.10 nella seconda ora di Generazione Z su Radio Z. Buon pomeriggio, ben trovati anche in Radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app, perché lo sappiamo che siete in vacanza anche all'estero, allora basta una connessione internet, RTL 102.5 Play e ci portate ovunque. Dobbiamo ricordare che noi siamo al TH Resort a Praia Mare e oggi alle ore 18.30 ci sarà l'aperitivo gentilmente offerto da parte della grande famiglia di RTL 102.5, quindi Radio Z e Radio Freccia, visto che siamo tutti qui e avremo modo anche di farci delle foto assieme. Sapete che tempo c'è in questo momento? Diluvia. Questa da che roba. Fronte Palma, Anitta e Mischilla su Radio Z, la testa.

come state? Ve lo chiediamo perché la testa gira e quando la testa gira non è che stavamo benissimo, eh? Fred De Palma, Nitta e Mischilla su Radio Z, la generazione Z alle 12.14. Attenzione perché Fred De Palma sarà uno dei protagonisti a Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Carol G.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole. Mr. Rain, supereroi alle 18:19 su Radio Z, la generazione Z, e anche lui sarà il nostro Future Hits Live mercoledì 2 settembre. Prendete i biglietti, ticketone.it.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
0: '18:20, la generazione futuro, la generazione Z, voi su Radio Z con la vostra estate al 335 30 10 25. Ancora una volta ben arrivati, siamo insieme fino alle 19, poi è sbarcata qui sull'isola a Praia Mare al TH Resort con noi Alessia Manzoni, o meglio DJ Alma, che vi porterà nella perizzetta fino alle 21. Invece vorrei capire, ma dalle 19 alle 21 tutti questi giorni avremo un po' di roba disco oppure no? Si spinge, mi dicono, perfetto.

0: più.
1: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? È una bella domanda, però alle 18.30 qui al TH Resort a Praia Mare ci sarà il nostro aperitivo, avrete l'opportunità di incontrarci, cioè di incontrarci, sì, di fare due chiacchiere con noi e poi ci scambiamo gesti d'affetto tipo abbracci, foto e non solo. Fulminacci.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono le 18.30 in punto, ben ritrovati su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Venerdì l'AFA concederà una tregua dai 18 bollini rossi attesi per domani. Si passerà venerdì a 7 città in allerta massima e in 3 città tornano i bollini verdi livello 0. Tornano a respirare Pescara, Trieste e anche Venezia. In chiusura, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati ieri sera in Portogallo. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i propri profili Instagram. La cerimonia è avvenuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli di CR7 e Georgina. Per il momento è tutto, ora il meteo e poi anche la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul nostro territorio, da segnalare solo tra pomeriggio e sera dei fenomeni sui rilievi alpini in Appennino e locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Caldo intenso con punte di 37-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Apriamo con la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 km di coda per lavori di ripristino incidente. Si transita su una corsia con tempi di percorrenza di un'ora. Più a nord, tra Pineto e Pescara Nord in direzione Bari per il concerto di Jovanotti, segnaliamo 3 km di coda. Per lo stesso evento, 1 km di coda tra il bivio per la 25 e Pescara Nord verso Ancona, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 45 minuti. Infine, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: The Weeknd, perfetto per il vostro weekend, alle 18.39 su Radio Z della Generazione Z. Oh mamma, perché posso ridere a me questa cosa? Va bene, tra poco anche la prezzetta con DJ Alma, ovvero Alessia Manzoni. Preparatevi, perché si balla.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più, scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ma che bello leggere i vostri messaggi anche alle 18.41 in questo mercoledì 12 agosto 2026, dove siamo, lo sappiamo tutti, un filo più distratti perché siamo in vacanza, anche rilassati, ma voi che prendete tempo e scrivete al 335 30 10 25, questo vuol dire affezione alla radio e avere una fan base importante. Ciao, sono Andrea da Matera e vi ascolto sempre, ogni sera, ogni ora, ogni minuto, noi ti abbracciamo e ti vogliamo molto bene, ti dedichiamo anche Gaia.

È solo nostra, bossa nostra, Gaia, alle 18.45. Come state su Radio Z, nella generazione Z? Che meraviglia, sapete perché? Perché anche Gaia sarà nostra ospite, non è che è ospite, no? Sarà nel cast del Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre, all'Arena di Verona, accattateville, i biglietti su ticketone.it.

Sophie and the Giants, Paradise Purple Disco Machine alle 18.52 su Radio Z nella Generazione Z, quasi in chiusura. Attenzione, perché da questo momento fino alle 20.30, 21, 22, tirate sugli occhi, tirate sul naso, perché dovrebbe partire l'eclissi. Dovrebbe esserci già adesso un inizio di eclissi. Prendete la bussola, quasi come se voi fosse Jack Sparrow, nord-ovest, ok? Nord-ovest, occhialini giusti, eclissi solare. Stiamo parlando di queste due ore cruciali per la nostra vita.

È l'aranciata, quella di Fra Quintale, ma soprattutto quella che serve a tutti noi per affrontare questa serata e per chiudere la generazione Z. In questo mercoledì 12 agosto 2026 ci diamo appuntamento però a domani a partire dalle 17 per tutta questa settimana, fino a domenica. Poi invece dalla prossima settimana ritorniamo come sempre nel nostro collettivo dalle 15 alle 17. Tra poco arriva DJ Alma e quindi Alessia Manzoni con il suo Aperiz e vi accompagnerà invece fino alle 21 di questa sera. Però prima di salutarvi ci tengo, avete provato hummus, no, aceci, pomodoro e basilico? Se no, fatelo subito, è il mio mai più senza. Come tutti gli hummus, no, è completamente vegetale, senza glutine, senza OGM, senza conservanti. Quindi sfizioso e genuino. E anche pratico e versatile, perché lo usi facilmente per creare piatti gustosi e originali. Ormai lo sapete, hummus, no, fatto con amore. Bene! Adesso arriva DJ Alma, buona estate, buona serata, divertitevi, ma non troppo, e per chi sta lavorando, buon lavoro. Abbiamo fatto il buono a tutti, addio.

0: le 19.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Futuro Teta Club.
0: Wow, ma quale onore essere qui presente al TH Resort Praia Mar. Io sono Alma, vi accompagnerò fino alle 21 con 2 ore di sola musica. Sono molto contenta di essere arrivata in questo istante poco fa e vi faremo compagnia con musica incredibile. Sapete ormai che, diciamo, il Radio Z Club ha una versione estiva tutta sua, ma noi siamo qua per farvi divertire e darvi i BPM giusti per affrontare questo mercoledì 12 agosto, ovviamente 2026. Ma prima salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è intelligente. 335 30 10 25 per comunicare e soprattutto mandare i vostri messaggi vocali, perché io sì, sono tornata e Radio Z Club è qui con voi. Partiamo con la incredibile Peggy Gou e Ira Star.

Godzilla, W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, alle 19:11 minuti. Beh, questa traccia l'avete riconosciuta tutti, I Like to Move It, direttamente dal 1993. Beh, è una canzone che ha incoronato un film incredibile, nonché Madagascar, noi tutti lo conosciamo. Ora passiamo con The Rapture, parte 3, Black Coffee and Me, qui nel Radio Z Club.

The Rapture Part 3, me and Black Coffee alle 19:16 minuti in questo mercoledì 12 agosto. Siete all'interno del Radio Z Club, ad ore di sola musica. Io sono Alma, qui per voi. Radio Z 335 3010 25, i vostri messaggi vocali e scritti. Dua Lipa, Love Again, qui nel Radio Z Club.

0: I Like the Way You Move, lo dicono Camila Cabello e Adam Porti in questo ritmo Afro House delle 19:22 minuti in questo mercoledì 12 agosto 2026. Io sono Alma, questo è Radio Z Club e abbiamo ancora un'ora e mezza di sola musica qui per voi. 335 30 10 25 e anche la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Sono le 19:22 minuti in questo mercoledì 12 agosto. Io sono Alma e vi porto fino alle 20:21, ragazzi. Io sto ancora perdendo un po' il senso del tempo. Sono arrivata ieri da una data incredibile ad Alife con la mia incredibile compagna e collega Amelia, che ha fatto cantare e ballare tutto il suo paese di nascita. Potete trovare tutto anche attraverso i nostri social Radio Z Off con una F e ovviamente RTL 102.5. Partiamo con Madonna, Dansteria. E anzi no, partendo più prima Serena Brancale, The Colors e Macon Kamont,

0: Boogie's in my soul.
1: This boogie is in my soul. Suck it to me.
0: Ce lo cantano Snoop Dogg e Chaka Khan. Questo è Radio Z Club, sono le 19:32 minuti, siamo anche al 266 del digitale terrestre e anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Io sono Alma, abbiamo tanti BPM ancora che vi attendono e soprattutto per darvi un'energia in questo mercoledì sera. Abbiamo Joel Corey Mnek, Head and Heart, qui nel Radio Z Club.

19:38 minuti in questo mercoledì, siete nel Radio Z Club, io sono Alma e fino alle 21 sono in vostra compagnia. Abbiamo Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Go

0: Sun Goes Down, Robin Schulz, Jasmine Thompson, alle 19.40 minuti direttamente dal 2014. Beh, Sun Goes Down è perfetta per questo orario, c'è da dire. 19.41 minuti, ci si gode Radio Z anche attraverso la nostra applicazione gratuita, con un bel aperitivo e soprattutto con un bel tramonto. Ah, e ricordatevi che stasera c'è anche l'eclissi, vero Angelica, che c'è l'eclissi stasera? È certo. Allora, stamattina mi chiedevo come deve essere emozionante scoprire nuovi mondi, tipo Cristoforo Colombo quando ha scoperto l'America. Allora, per provare un po' le stesse emozioni, ho iniziato scoprendo l'app Eurospin Family, dove ci sono un sacco di vantaggi e offerte. E poi quando vado ad Eurospin a fare la spesa mi sento un piccolo genio, perché da Eurospin ci sono convenienza, freschezza e tanti prodotti esclusivi di qualità. Certe scoperte ci cambiano la spesa.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

yeah, oh yeah, le 19.43 minuti, io sono Alma, sapete benissimo che c'è il Radio Z Club, è tornato ufficiale oggi da mercoledì, fino a settimana prossima siamo in una location incredibile, in quel di Praia Mare, in Calabria, TH Resorts, sono appena arrivata, mi sto ancora cercando di ambientare, quello che è certo però è che noi siamo qui per darvi emozioni, per darvi la musica giusta per affrontare questo mercoledì sera nel Radio Z Club, allora come non farlo se non con la Queen Madonna, Dance Teria. Talk about it.

All right. Everyone here is a work of art, ce lo racconta Madonna con The Hysteria, direttamente dal suo ultimo album Confession 2. Che capolavoro! Ora arrivano Anima and Ellie Goulding con Hypnotize qui nel Radio Z Club alle 19:47 minuti.

0: I Can Wait, Bob Sinclair e Kesa. Ora torniamo nel 2024 con questa canzone incredibile di Charlie XCX e Billie Eilish. Yes!
1: Alright!

0: All right, loco gordo alle 20 del mercoledì 12 agosto. Beh, avete alzato lo sguardo? C'è l'eclissi solare. Sono le 20.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Ora c'è la Baddie, anche lei presente a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre, White Girl Wasted, Anna!

0: Talk of the Town alle 20.07, Fred Again, qui nel Radio Z Club. Ora abbiamo decisamente il disco dell'estate, ormai abbiamo imparato a conoscerlo da diversi mesi. Talk to You Another alle 20.07. Scriveteci al 335 30 10 25, soprattutto se avete visto questa eclissi solare che anche qui a Praia Mare al TH Resorts è stata possibile vedere, e confermano le mie colleghe qua con delle immagini abbastanza interessanti, non è vero?
1: Sì.
0: Vai, Talk to You, Ultra!

0: Nel Radio Z Club alle 20.09 minuti abbiamo Talk to You Another con 54 Ultra 335 3010 25. Ora arrivano due DJ colombiani, Zaive e Victor Cardenas con Baila Conmigo direttamente dal 2019. Senti qua, senti qua.
1: Imagínate, tú y yo en la playa.
0: Tú y yo en la playa.

Oh yeah, alle 20 e 13 minuti in questo mercoledì 12 agosto siete all'interno di due ore di sola musica e Radio Z Club. Ora arriva The Blessed Madonna, anche ospite su RTL 102.5 qualche mese fa con Mercy and Jacob Lusk. Senti qua.

0: Have Mercy on Me, lo canta Jacob Blast con la produzione e ovviamente anche la DJ The Bless Madonna. Alle 20 e 15 minuti ora arriva Lovers on the Sun con David Guetta e Sam Martin qui nel Radio Z Club.
1: Let's

0: Lovers on the Sun, alle 20:19 minuti in questo mercoledì 12 agosto 2026. Allora sta clissi, ragazzi, 335 30 10 25, voglio le review, anzi le immagini.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

Sono le 20 e 19 minuti, anzi 20 e 20 minuti in questo istante. Allora, lo sapete benissimo, anzi Angelica Elle, mia cara collega con la quale sono andata in onda per un sacco di tempo, mi insegna che quando i numeri coincidono, cioè le ore e i minuti coincidono, bisogna esprimere un desiderio. E come non farlo se non in diretta con Radio Z, con una musica incredibile, quando le ore coincidono con i minuti e pure con l'eclissi solare. È appunto Moving to the Sun, Usual.

E allora dal 2018 con In My Mind di Dinor e Gigi D'Agostino passiamo all'estate d'oggi, The Bosa Magnetic qui nella Radio Z Club alle 20:25 minuti. Vamos!

Black Neri The Bosa, una canzone che sicuramente accompagnerà anche le nostre notte estive. Sono le 20 e 28 minuti in questo mercoledì 12 agosto 2026. Quelli che avete appena sentito sono un gruppo norvegese. Allora proverò a dire anche i loro nomi. Io mi scuso con loro, ma mi sembrava molto divertente provarlo a fare. Edvard Braingroth, Fridik von Groth, Philip Bergesten. Spero di averli detto bene, evidentemente no. Ma ora arriva Aria con

Bom bom, si balla così questa karaoke. Bunta Bascia, Alessandro Amoroso alle 20:35 minuti in questo mercoledì 12 agosto, una giornata molto importante, anzi una serata molto importante perché c'è stata appunto l'eclissi. 3:35, 3:10, 25. Voglio i vostri messaggi. Ora c'è anche Regard con Rided qui nel Radio Z Club. Sono le 20:35, io sono Alma e fino alle 21 sono in vostra compagnia.

0: Siamo tornati al 2008 con Ride It qui in Radio Z Club di Regarda alle 20:37 minuti. Abbiamo ancora tanto tempo insieme e soprattutto tantissima musica. 335 3010 25 e anche la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
1: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto tua da 18.900 euro.

0: Volkswagen.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Le 20:39 in quel di Praia Mare al TH Resorts. Sì, ormai sapete benissimo che durante la stagione estiva ci trasferiamo per un periodo in una località marittima. In questo momento ci troviamo in quella località incredibile della Calabria. Abbiamo visto tutti insieme, io no purtroppo, però sì, recupererò dalle immagini che mi invieranno le mie colleghe questa eclissi solare incredibile che è appena successa in questa spiaggia bellissima, anzi di Sassi, che accompagna qui la nostra avventura a Praia Mare al TH Resorts. Ora, in questo esatto momento, ci ascoltiamo I Need a Sign, Show Me Love di LB1. Torniamo un po' indietro nel tempo, nel Radio Z Club. Let's go!

0: Central Bay.
1: E per un momento ci trasferiamo in quel di Puerto Rico con Bad Bunny, Caffè con Ron. Questa è la versione Afro House di Clan, qui nel Radio Z.

Wow, siamo tornati al 2021 con un bacio all'improvviso. Rocco Hunt e Anna Mena alle 20:56 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme del Radio Z Club. Ora arrivano i Disciplines, They Don't Know, qui nel Radio Z Club, quasi in chiusura.

They don't know. Ma che non sanno? Cosa non sanno loro? Non sanno che effettivamente questa è anche un po' l'ora di arrivare, insomma, al ristorante, no? Andare a mangiare in questo incredibile posto, TH Resort, a Praia Mar.

geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia. Allora grazie, è stato un piacere. Noi ci ritroviamo domani alla stessa identica ora, dalle 19 alle 21. Ciao!

0: Le 21.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Fattore Z.
0: Avete sentito? Non bene di più, benissimo, siamo in Fattore Z, inizia il nostro viaggio su questa bellissima nave su Radio Z. Io sono Angelica Elli a tenervi compagnia da ora, che sono le 21 e 2 minuti in punto precise di questo mercoledì 12 agosto fino alla mezzanotte. 335 30 10 25 il numero ufficiale di Radio Z, che io mi auguro sappiate a memoria per messaggi scritti e per poter tenerci compagnia. Noi siamo in diretta dalla Calabria, una puntata tutta calabrese nel villaggio TH Resorts di Praia a Mare. Magari vi trovate proprio qui o potete seguirci dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita, in giro per tutto il mondo. Cosa state facendo? E in radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Io direi che oltre a voi la protagonista è soprattutto la nostra musica e quindi vi tengo compagnia. Iniziamo.

era Artifive con la sua Swag Music qua su Radio Z. In Fattore Z inizia la nostra puntata di 3 ore insieme alle 21:05. Ci sarà proprio Artifive, anche lui al Radio Z Futures Live 2026, questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci ascoltiamo Chris the Sarandi con Good Old Days.

Frostville e Tony F con Victoria Secret qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 12 minuti, sembrano quasi orario e minuti che coincidono perché i numeri sono invertiti. Comunque noi continuiamo la nostra puntata di mercoledì 12 agosto 335 30 10 25 per poterci tenere compagnia insieme direttamente dalla Calabria al TH Resort di Praia Mare. Appunto, magari siete qui e potete raccontarmi cosa avete fatto durante questa giornata, magari anche delle eclissi. Some

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed erano due voci fenomenali, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro nuova. Anche lei, Angelina Mango, sarà al Radio Z Future It's Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate, non mancate. 335 30 10 25. Avete già preso i biglietti? Sapete dove andare, insomma, anche a dormire?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

Death con la sua Stay If You Wanna Dance qua su Radio Z nel Fattore Z. 21 e 22 minuti di poco abbiamo scampato il momento in cui possiamo incrociare le dita e esprimere un desiderio. Io lo so che porta sfiga generalmente dirlo ad alta voce, però qualora lo voleste condividere con me, ovviamente il numero lo sapete, 335 30 10 25, mi auguro che lo sappiate a memoria. Se volete seguirci anche dalla radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Per ultima, non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Adesso vi lascio con Shiva, la sua Bad Bad Bad, e anche Juliet su Zeta.

Beh, mi viene da dire che d'estate siamo un po' tutti bad, bad, bad, come ci cantano Shiva e Geolier, perché comunque siamo liberi, liberi di fare quello che ci pare, magari proprio lo state facendo adesso alle 21:26 minuti, 335 30 10 25 su Radio Z in Fattore Z. Ci teniamo compagnia insieme a voi, la protagonista della nostra musica, e ci ascoltiamo Sfera e Basta e Distinct, ai ai ai, su Z.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sui tratti liguri di nostra competenza. Da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, e sulla 12 Genova Sestri Levante chiuderà il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Con lo stesso orario sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto compreso tra Orte e Orvieto verso Firenze. Nella stessa direzione, sempre sulla 1 per lavori di ammodernamento, da stasera alle 23 chiuderà il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. La riapertura è prevista domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

La conosciamo molto molto bene ormai, Fedez e Mischilla alla loro sexy shop qua su Radio Z in Fattore Z alle 21.37 minuti. Questi artisti in rotazione vi piacciono o no? 335 30 10 25, torno tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Eccoci tornati nella nostra puntata di Fattore Z alle 21:39 minuti, che chiuderà le sue porte alle 24, un po' come Cenerentola. Io me ne andrò, mi dileguerò questo mercoledì 12 agosto, però è ancora lungo, la serata è molto lunga. Cosa state facendo? 335 30 10 25, c'è anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky per poter vedere la mia scottatura. Non so se si vede, sono più o meno come lo sfondo di Radio Z, un po' come l'icona rossa che abbiamo noi, rossa e nera. Io sono solo rossa. Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e torno tra pochissimo.

la voce che tanto conosciamo bene, Tommaso Paradiso, la sua nuova Agitare Coca-Cola qua su Radio Z, in Fattore Z alle 21:43. Ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora, in tanti ci state scrivendo al 335 30 10 25 chi ci sarete. Per coloro i quali non hanno ancora acquistato i biglietti e vorrebbero acquistarli, affrettatevi perché molto presto può andare sold out. Ci ascoltiamo la voce di Olivia Dean con la sua Baby Steps su Z.

0: Ed estate ci piace anche la nostalgia che ci regalano gli psicologi con la loro Sui Muri qua su Radio Z, in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Non temete, perché purtroppo o per fortuna dipende sempre dai punti di vista, io vi terrò compagnia fino alle 24 di quest'oggi, mercoledì 12 agosto. Allora, dal 335 30 10 25 già arrivano i primi messaggi di quello che state facendo, non i primi, diciamo i terzi messaggi di quello che state facendo. Giada è con un'amica in Sicilia. Continua la musica però in rotazione su Radio Z, magari i vostri artisti preferiti. Adesso ci ascoltiamo Machine Gun Kelly with Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly e Khalifa qua su Radio Z in Fattore Z alla fine della nostra prima ora insieme su 3 alle 21:54 minuti scoccati in questa istante di mercoledì 12 agosto. C'è anche la radiovisione al 266 del Digital Terrestre e al 735 di Sky anche per vedere il videoclip di questa canzone che sta arrivando, Incubo, La Bella Vita.

0: Tiran con la sua Celestial qua su Radio Z in Fattore Z apre la nostra seconda ora di tre insieme. Purtroppo o per fortuna ne avremo tre, appunto, io fino a mezzanotte, chi, Angelica Elli, vi terrà compagnia, poi come Cenerentola mi dilego. Al 335 30 10 25 ci scrivete che siete al ritorno di un grande viaggio. Beh, potete seguirci un po' ovunque nel mondo, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita, appunto vi consente di vederci ovunque voi siate. Le 22
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La conosciamo molto bene, Romantica di Ultimo, qua su Radio Z in Fattore Z, 22:05 minuti, proprio perché noi siamo precisi, siamo svizzeri questo mercoledì 12 agosto. Potete seguirci anche dalla nostra applicazione gratuita.

0: Ne abbiamo molta, soprattutto d'estate, di euforia, come ci canta Annalisa qua su Z in Fattore Z. 22:11, peccato non poter esprimere un desiderio, però mancano 11 minuti al poterlo fare. Dita incrociate, le preparate già da adesso, e al 335 30 10 25, magari anche se è un po' che porta sfiga, insomma, per i meno scaramantici, esprimete un desiderio proprio al nostro numero ufficiale di Radio Z, che vi leggo. Intanto arriva Tedua con la sua Mai, ci sarà anche lui a Radio Z Futures Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Preparatevi perché i biglietti stanno già per esaurire, eh? Intanto ascoltatela e torno tra pochissimo.
1: Ara ti ama.

Arriverà la voce di Tedua con la sua Mai, anche lui appunto sarà a Radio Z Future It's Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ora sono le 22:14, abbiamo ancora un bel po' di tempo per farci compagnia insieme in Fattore Z.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

I Love You di Gali qua su Radio Z in Fattore Z alle 22:20 minuti di questo mercoledì 12 agosto. Quanto si ride d'estate, l'estate significa felicità qua su Radio Z. 335 30 10 25, ci potete scrivere dei messaggi. I vocali ve li traduco e qua in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare se ne vedono delle belle. Purtroppo non abbiamo il fuori onda, ma succedono tante cose che non posso dire. Merck & Cremont, anche loro saranno a Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Li ascoltiamo insieme sempre su Z.

E ci saranno anche loro, Merkel in Cremont, al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Si tratta della loro nuova partenope alle 22:23 minuti. Intanto ci ascoltiamo Kashmir con L'unica che può cambiare l'atmosfera, sempre su Z. E torno tra pochissimo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona serata da Radio Z alle 22:29 minuti tramonto, con eclissi totale di sole in Spagna, isole Baleari, Islanda e in Italia nelle regioni centro-settentrionali, tutti con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo della stella nascosta dalla luna. Il picco alle 20:30 fuori dall'Europa, l'eclissi è stata visibile in Groenlandia, in alcune zone del nord-est degli Stati Uniti e del Canada. Un simile evento non si verificava da 27 anni. Un giovane di 28 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne di nazionalità bulgara. Il presunto autore del delitto ha tentato la fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. Secondo la ricostruzione dei fatti ci sarebbe stata una lite avvenuta durante una festa. Il 28enne

0: seguito la vittima a casa e poi lo avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco. Nuoto, pioggia di medaglie agli europei a Parigi. Thomas Chacon ha vinto il bronzo nella finale dei 200 dorso. Ed è tutto, a presto per le prossime notizie.
1: Meteo Zeta.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul nostro territorio. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera dei fenomeni sui rilievi alpini in Appennino e locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Caldo intenso con punte di 37-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con un chilometro di coda sulla 1 direttissima per un veicolo in fiamme tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Ed era la voce di Capo Plaza, quella sua, Nati Bastardi, qua su Radio Z, in Fattore Z, alle 22:37 minuti. Vi lascio con un po' di spot, un po' di pubblicità e torno tra pochissimo, sempre con la nostra musica.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Eccoci tornati in Fattore Z su Radio Z alle 22.38 minuti di questo mercoledì 12 agosto. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Ci scrive Barbara da Pomezia che sta tornando da Padova. Beh, un bellissimo viaggio in compagnia di Radio Z con le nostre canzoni in rotazione, i vostri artisti preferiti, e preparatevi per il Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Avete già preso i biglietti? Karol G e Manu Chao sempre su Z.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: gallega.
1: Bellissimo anche il videoclip di Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao. Magari è proprio quello che state facendo adesso, viaggiare per il mondo. 22 e 42 minuti qua su Radio Z in Fattore Z. La nostra puntata continua fino a mezzanotte questo mercoledì 12 agosto. Tra l'altro l'eclissi, parliamo dell'eclissi. L'avete vista questa eclissi solare in Italia o se no dove? Broken World, Praci su Z.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ossa rotte, speriamo di no, ce lo dice il comico qua su Radio Z in Fattore Z, 22:49 minuti, 5 secondi, 6 secondi, 7 secondi, scherzo, ovviamente faccio finta di essere un orologio svizzero, ma sono soltanto qui a tenervi compagnia fino a mezzanotte, mercoledì 12 agosto qua su Radio Z, 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale che conoscete, spero, a memoria ormai. Intanto vi lascio con la musica Madonna Danzeteria qua su Radio Z. Noi siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, se sentite questi rumori di sottofondo è perché siamo comunque sempre con gente qui intorno.

Madonna con la sua danceteria qua su Radio Z, in Fattore Z, 22:53 minuti di questo mercoledì 12 agosto. Cosa state facendo? 335 30 10 25. Perché siete svegli a quest'ora? Soprattutto 266 del digitale terrestre 735 di Sky, la nostra radiovisione. Lea.

Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

sicuramente non è Francesco e ce lo dice Amelie proprio con la sua Non è Francesco su Radio Z in Fattore Z al 266 del digitale terrestre. Potete vedere quanto la mia carnagione ha assunto il colore del logo di Radio Z, perché purtroppo essendo al TH Resort di Praia a Mare ho preso troppo sole e sono molto molto bianca, che vedo Elvis Crespo su Z.

Ed era Ta Supreme con la sua Offline qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 12 minuti di questo mercoledì 12 agosto. C'è un gioco di numeri qui in corso, altri numeri 335 30 10 25 non sono il super enalotto, ma sono qui a tenervi compagnia e ci state scrivendo facendo saluti ai compagni di merende, perché si torna dai lunghi viaggi, a quest'ora siete svegli, quindi che cos'altro state facendo alle 23 e 12 minuti di questo appunto 12 agosto, questo gioco di parole che ci piace, arriva Cazzeia con Animal, sempre su Z.

Animal qua su Radio Z in Fattore Z, 23:15 minuti. Purtroppo manca sempre meno la fine del nostro programma, ma noi ce lo godiamo insieme con la nostra musica, con i nostri artisti preferiti e con la memoria della nostra data importantissima. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona si terrà il nuovo Futurist Live 2026. Ci sarete? 335 30 10 25, lo vorrei sapere. 22 Simba su Z.

Opalite, Taylor Swift qua su Radio Z in Fattore Z, 23-22 minuti, poco manca allo scoccare dei 23 minuti e quindi si può esprimere un desiderio qua su Radio Z. Tra poco arriva lui, Samurai J, con Flamenco Paranoia, anche lui sarà presente al Futurist Live 2026 di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi preparatevi, i biglietti magari stanno per esaurire, qui mi salutano al 335-30-10-25, ci sarete al Futurist Live, vi lascio con la musica e torno tra pochissimo.

dicevo prima, ci sarà anche lui al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Un'altra artista sarà proprio Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera. L'ascoltiamo adesso insieme, sempre su Zeta.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida su tutta la rete, prestate però maggiore prudenza alla guida sull'A14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque è davvero tutto, buon viaggio!

Amore disperato di Achille Lauro qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:39 minuti di questo 12 agosto crea un'atmosfera un po' diversa in questa puntata calabrese direttamente dal TH Resorts di Praia a Mare. La radiovisione ci assiste perché possiamo vedere anche i mitici videoclip al 266 del Digital Terrestre e al 735 di Sky. Per ultima, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Potete recuperare tutte le interviste passate, le puntate anche dei miei colleghi, non solo questa, e adesso vi lascio con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, sorry in tre lingue, una scusa estesa qua su Z.

Sorry, scusa, lo sento, una scusa in tre lingue diverse fatte dai pinguini tattici nucleari alle 23:43 minuti su Radio Z. Siamo in Fattore Z, la nostra puntata continua ancora per un quarto d'ora e poi a mezzanotte mi dileguo.

due voci che si mischiano perfettamente, quelle di Emma e di Lazza, qua su Radio Z in Fattore Z. Pochi minuti alla chiusura del nostro programma. Ovviamente io tornerò domani a farvi compagnia, sempre dalle 21 alle 24, un po' come Cenerentola, spesso lo dico, io a mezzanotte vado via, spero di non perdere una scarpetta per strada. 335 30 10 25, ci mandate tantissimi messaggi. A quest'ora siete svegli perché? Raccontatemelo. Scusate, sono le 23:50, anche per me dovete essere pazienti e parsimoniosi. Napoleone, Cucumari su Z.

Coco Marie di Napoleone qua su Radio Z in Fattore Z alle 23.53 minuti. Siamo quasi in chiusura del nostro programma di mercoledì 12 agosto qua in diretta dal TH Resort di Praia Mare. 335 30 10 25 per scriverci e chiacchierare insieme. Intanto Jenny, Less Than a Lover su Z.

0: E con Voilà di Elettra Lamborghini chiude la nostra puntata di Fattore Z qua su Radio Z alle 23.59 minuti. Facciamo le condoglianze a Elettra Lamborghini, che non ha più metà della lunghezza dei suoi capelli. Purtroppo li ha dovuti tagliare da sola con le forbici da cucina per colpa di una decolorazione finita male. Ha pubblicato delle storie sui social dicendo: Barbie, passione, esaurimento. Beh, ci dispiace Elettra, comunque i capelli crescono e noi torniamo domani.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco.

Leo Gassman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.